0: I love it.
1: Radio Verona in Love.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

Radio Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: Radio Verona in Love.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

fatta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo puoi capire. L'amore è solo carte.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 23 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Queste giornate sono caratterizzate da distrazioni che possono portare a sgradevoli conseguenze, come la perdita di oggetti o di denaro oppure tensioni con amici. Toro, ottimo periodo per viaggiare. Chi tra di voi lo fa per ragioni di lavoro in questa fase potrà incontrare proprio nel corso di un viaggio delle eccellenti opportunità. Gemelli, giornata non proprio idilliaca, tensioni in famiglia, litigi con il partner. Non disperate e prendetela con filosofia, consistenti uscite di denaro. Cancro, cercate di non prendervela e tentate invece di capire perché un problema che credevate risolto torna improvvisamente ad assillarvi. Leone, siete di ottimo umore, sicuri di voi stessi. Se si parla di lavoro, ci potrebbero essere delle notizie importanti, a patto che sappiate giocare bene le vostre carte. Vergine, gli astri vi vedranno estremamente sicuri di voi stessi e determinati. Per quanto riguarda l'amore, dolci e appassionanti schermaglie faranno un gran bene al cuore. Bilancia, volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Scorpione, le circostanze oggi volgono a vostro favore. Vi sentite sereni e le vostre idee giungono a compimento automaticamente. Siete pronti a raggiungere un traguardo ambizioso. Sagittario, continuate a lavorare con attenzione ai vostri progetti, ma non indugiate troppo. Piuttosto cogliete la palla al balzo, lanciate proposte e nuove idee. Capricorno, la vostra fantasia e il vostro entusiasmo daranno un'impronta speciale alla giornata, sia per quanto riguarda le questioni professionali che sentimentali. Acquario, fatti recenti hanno procurato amarezze e forse incomprensioni con i familiari. Uno scambio di idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione. Pesci, chi di voi è indipendente nell'attività può raccogliere tangibili soddisfazioni. Avete una gran voglia di successo e di riuscita e avete tutti gli strumenti necessari. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Verona.

bene. Radio Verona.

0: Toscana. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Anche la diocesi di Verona scende in campo per la transizione energetica in chiave di inclusione sociale. È nata la comunità energetica rinnovabile CEI, presentata ieri in Vescovado, riunisce Caritas, Chiesa, opere assistenziali ed enti del territorio. Risparmi e incentivi prodotti dagli impianti saranno reinvestiti a sostegno delle persone più fragili, con l'obiettivo di estendere il modello anche ad altre diocesi italiane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 23 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La politica in apertura: nella Lega prende forma la nuova cabina di regia voluta da Matteo Salvini. Il leader del Carroccio apre anche all'ipotesi di primarie di tutto il centrodestra, nel servizio di Giovanni Salvatori.
4: Le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra a Verona. Se si tratti di semplice buttata estiva o di possibilità concreta, sarà il tempo, probabilmente entro qualche mese, a dirlo, ma la notizia è in ogni caso di rilievo, perché a ipotizzarla, anzi a sponsorizzarla, è uno dei leader della coalizione al governo del paese, il ministro delle infrastrutture e segretario federale della Lega Matteo Salvini, che, forte dei 10.000 che hanno raggiunto i gazebo del Carroccio per indicare i loro nomi preferiti come sindaco di Milano, ha rilanciato il modello come valido per quelle città al voto il prossimo anno in cui il centrodestra non ha ancora scelto un nome. Tra i capoluoghi indicati, insieme a Roma, Torino, Bologna, c'è anche Verona. Salvini precisa che eventualmente si tratterebbe di primarie di coalizione e non soltanto della Lega. Dove si fatica a scegliere sarebbero un bel modello di ascolto, sentenzia il numero uno leghista. A Verona, peraltro, Lega e Fratelli d'Italia sono in lizza per esprimere un candidato per sfidare Tommasi. Forza Italia non ritirerà facilmente il nome di Flavio Tosi, più volte indicato dal leader Tajani, mentre anche Futuro Nazionale di Vannacci, allo stato attuale, è orientato a presentare una sua candidatura. Quella di Salvini a Milano, peraltro, è stata vista da alcuni osservatori come una mossa per rilanciare la sua leadership in un momento in cui è sempre più forte la pressione per un cambio di guida nella Lega, in caduta nei sondaggi e insidiata proprio dal movimento del generale toscano. Agli striscioni anonimi apparsi nel Trevigiano in favore di Zaia e del partito dei governatori si è aggiunto un post sui social che un nome e cognome ce li ha e sono di peso, visto che è firmato dalla veronese Elisa De Berti. Ringrazio Salvini, dice la vice di Zaia nella penultima giunta regionale, ma la Lega ha bisogno di ritrovare credibilità e Luca dovrà avere un ruolo centrale nel futuro del movimento. Tra i tanti commenti positivi spunta, tra gli altri, anche quello dell'ex assessora nella giunta sboarina Ilaria Segala. Basterà la promessa di primarie e i 5.000 voti diretti proprio a Salvini a Milano, peraltro dai militanti del Carroccio, per sopire chi dal Veneto e non solo chiede un cambio di vertice? Nel campo opposto, intanto, mentre sembra slittare a dopo l'estate lo scivoloso voto in giunta sul piano di assetto del territorio, proprio AVS, la componente più critica verso alcuni passaggi del PAT, lancia la campagna nazionale Decidiamo, piattaforma per raccogliere i pareri di cittadine e cittadini sul programma politico, in particolare sulla pianificazione del territorio. Ancora una volta, per avere i nomi dei prossimi contendenti a Palazzo Barbieri occorrerà attendere a lungo, mentre le schermaglie maggiori per ora sono all'interno dei diversi schieramenti.
3: truffa online ai danni del Conservatorio dell'Abaco di Verona. Sui social cinesi circolano annunci che promettono falsamente un accesso facilitato ai corsi e perfino un tirocinio in arena, aggirando le normali selezioni. Il Consiglio di amministrazione ha presentato denuncia in procura e invita gli aspiranti studenti a fidarsi esclusivamente dei canali ufficiali. Via libera del Comune di Verona al bilancio 2025 di Amia e conferma per altri 3 anni del Consiglio di amministrazione guidato da Roberto Becchis. L'azienda che gestisce rifiuti e verde pubblico registra investimenti per oltre 5 milioni di euro e una raccolta differenziata salita dal 53 al 60% in 2 anni, con l'obiettivo di raggiungere il 65% e ridurre anche i costi in bolletta. Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda. Un ragazzo di origine africana è stato preso a pugni e colpito con sedie di plastica da un gruppo di 7-8 uomini davanti a decine di bagnanti. Secondo i primi riscontri, il pestaggio sarebbe nato da futili motivi e non sarebbe collegato ai recenti episodi attribuiti ai cosiddetti Maranza. Primi interrogatori di garanzia questa mattina in tribunale a Verona per 3 dei 4 giovani accusati di tentato omicidio per il pestaggio del 20 gennaio 2025 ai bastioni di circonvallazione Maroncelli. Secondo l'accusa avrebbero aggredito un 23enne con un tirapugni, rapinandolo e scaraventandolo nel vallo. La vittima ha riportato un'invalidità permanente del 46%. Attenzione nei parchi e nelle aree verdi di Verona. Nei giorni scorsi alcune cornacchie grigie hanno attaccato dei passanti tra il quartiere Catena, via Colombo e via Davico. Secondo gli esperti non c'è alcun comportamento anomalo. Gli uccelli stanno difendendo i piccoli nel periodo di nidificazione, un fenomeno favorito dalla crescente presenza dell'avifauna negli ambienti cittadini. Siamo al traffico e alle previsioni del tempo.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento il traffico risulta scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Diamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni fino a domenica 28 giugno compresa su via Galvani, via Binelunghe, via Forte Tomba, via Cadi Aprili, via Somma Campagna e via Fenilon. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Meteo.
3: L'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità sulla nostra regione dal pomeriggio sino ad avere cieli nuvolosi in serata. Nello specifico a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, tuttavia nella notte saranno previste delle precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 36 gradi, la minima 25, venti deboli al mattino da est nord-est, al pomeriggio da sud. Allerta meteo prevista per AFA.
9: Radio Verona Flashback.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona.
1: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno, buon martedì 23 giugno, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9, ora sono le 7, 13 minuti e 54 secondi. Il nostro numero WhatsApp è 335 6011 610. Si va avanti con una mattinata in cui la politica torna protagonista e non soltanto a Roma, in Veneto si allarga il fronte dei sindaci della Lega che chiede un cambio ai vertici del Carroccio e vede in Luca Zaia la figura capace di rilanciare il partito, uno strappo che potrebbe avere conseguenze ben oltre i confini regionali e che approfondiremo anche nel corso della trasmissione. Dall'estero arriva invece l'ennesimo terremoto politico britannico. Keir Starmer lascia Downing Street dopo appena 2 anni, diventando il 6° premier a cadere nell'era post-Brexit. Il favorito per la successione è l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, mentre Londra continua ad interrogarsi sul proprio futuro. Resta altissima anche la tensione internazionale. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e mette in discussione perfino il ruolo degli Stati Uniti nella NATO, mentre sul fronte iraniano si apre uno spiraglio diplomatico con il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e un primo allentamento delle sanzioni americane. Parleremo poi della vicenda delle 2 sorelle ritrovate dopo settimane di ricerca. Perché la madre, il compagno e il nonno sono finiti in carcere con l'accusa di aver organizzato il sequestro, mentre emergono nuovi dettagli sulla loro segregazione. Continua intanto l'emergenza caldo, le temperature eccezionali stanno mettendo sotto pressione mezza Europa, con città italiane sempre più vicine ai livelli massimi di allerta e nuove misure per tutelare chi lavora all'aperto. E nello sport cambia la guida del calcio italiano, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, mentre sul caso Alex Schwarzer arrivano nuove accuse di doping che l'atleta respinge con forza. Tra poco sfoglieremo i quotidiani, seguiremo la politica veneta, veronese e nazionale, leggeremo le notizie che contano e daremo spazio ai nostri ospiti e ai vostri messaggi al 335 60 11 610. Benvenute a Tempo Reale, benvenuti.

0: Esce il monitoraggio regionale per quanto riguarda le liste d'attesa nelle ULS venete. La situazione è variegata, viene raccontata questa mattina sul giornale L'Arena con questo titolo: visite nel veronese, ecco la mappa dei tempi di attesa, in particolare appunto per quel che riguarda le visite dell'ULS 9. Le criticità in gastroenterologia e ortopedia e poi il caso limite dell'attacco al piede, 7 mesi di attesa. Camilla Ferro alle pagine 14 e 15 del giornale L'Arena. Poi invece in taglio di spalla, in Cina promuovono il conservatorio ma è una truffa per il modo in cui lo promuovono. Sembrava la promozione dei corsi al Conservatorio di Verona, addirittura con la possibilità di uno stage in arena, erano annunci su un portale in lingua cinese dove si promettevano anche accessi facilitati. Niente di tutto questo è vero, anzi di vero c'era la truffa. Appena i vertici della scuola se ne sono accorti è scattata subito la denuncia e la segnalazione alla procura. L'inganno? I dirigenti spiegano nel far credere che l'accesso qui sia facile e invece non lo è assolutamente. In pratica si tratta di una vera e propria truffa online, con questi annunci che promettono falsamente un accesso facilitato ai corsi e perfino un tirocinio in arena, aggirando appunto le normali selezioni. E così il CDA del Conservatorio dell'Abaco ha presentato denuncia in procura, invitando gli aspiranti studenti a fidarsi esclusivamente dei canali ufficiali. E anche perché insomma, però questa promozione veniva fatta da siti cinesi, quindi non so se riguardasse in particolar modo studenti cinesi. Comunque, sempre di spalla, più centrali, mobilità e attrazioni sul lago di Garda con una sola card. Destination and Verona and Garda Foundation e ATV lanciano la guest card, prevede soluzioni per 3 o 7 giorni con o senza bus, visite ai castelli da Valeggio a Malcesi, nell'orto botanico di Novezzina, i musei del Garda con sconti su funivie e battelli. Il presidente appunto di Verona in Garda Foundation, Artelio, dice: un invito a scoprire il nostro territorio. Sempre di spalla, ancora centrale, a Peschiera invece in spiaggia, un ragazzo picchiato da 7 uomini. Un ragazzo di origine africana picchiato da 7 uomini, i motivi sono futili, la rissa è stata anche filmata. Sembra che tutto sia cominciato con delle male parole rivolte nei confronti di questo giovane per il tipo di costume che indossava. Non avrebbe nulla a che fare con i Maranza questo episodio, anzi sembrerebbe riguardare persone adulte che appunto se la sono presa con questo giovane in maniera abbastanza brutale, viste appunto le sediate, i pugni e tutto il resto. Katia Ferraro a pagina 31 del giornale L'Arena. E sempre di spalla centrale, la notizia della nascita della comunità energetica diocesana. Ecco, potremmo dire che anche la diocesi scende in campo per parlare di transizione energetica, ma lo fa in chiave appunto di inclusione sociale.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cavi David.
8: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
9: Radio Verona, tempo reale.

diciamo c'è questo caso che ricorda un po' il film Hitchcock, di Hitchcock, gli uccelli con queste cornacchie che aggrediscono i passanti anche a Verona, dopo Roma e Pordenone. Se ne parla questa mattina sull'Arena.

0: congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento, deceduto anche l'aggressore. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi e vittime. 2 bambini di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita in Francia dopo essere rimasti in auto per lungo tempo nel garage di famiglia. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria, la Norvegia ne fa 3 al Senegal. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità. L'unica novità riguardano delle code che si sono formate sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, 2 chilometri interessati tra Carpi e l'allacciamento con la A1, per il resto il traffico rimane scorrevole, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!

0: Adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Radio Verona.
5: Radio Verona, tempo reale.

dopo nel passato, ma anche un invito a fare tanti viaggi e a conoscere questo bel mondo. Cesare Cremonini, sono le 7:42 minuti e 25 secondi su Radio Verona. Questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, la nostra edicola. Vi stavo accennando prima a questa cosa delle cornacchie sul giornale L'Arena. Le troviamo lo troviamo in taglio basso, questo fenomeno. Ci sono anche delle testimonianze, una donna che dice: ho sentito sbattere sulla testa, mi sono girato, ho cercato di difendermi con la borsetta, poi a casa mi sono medicata, una ferita lieve ma tanta paura. A pagina 19 si tratta di fatto di alcune aggressioni, chiamiamole così, da parte appunto di questi animali che in questa fase, in questo periodo, stanno proteggendo le proprie nidiate. Appunto, si verificano in alcuni parchi ed è successo in zona Ponte Catena, in questo caso, dopo i casi di Roma e Pordenone. Dal giornale L'Arena, di cui già vi abbiamo dato le principali notizie, ovviamente, andiamo sugli altri giornali della nostra bellissima regione. Andiamo sul Corriere del Veneto, anche qui si parla della vicenda Salvini governatori, nessuno strappo, Salvini tira dritto, il caso Lega, i governatori Stefani e Fedriga chiedono più attenzione sulla sanità, il sindaco di Treviso Conte punta tutto sulla sicurezza, non c'è tensione al nuovo tavolo dei territori, il segretario resta saldo, ma Zaia torna all'attacco sull'autonomia. Insomma, si diceva ieri, appunto, si paventava il fatto che però intanto molti sindaci continuano a chiedere e molti esponenti della Lega in Veneto e a Verona continuano a chiedere un cambio di gestione ai vertici del Carroccio. E dopo, allora, su questo, perché poi il caso è politico e coinvolge ovviamente anche l'azione di governo, avremo collegati con noi da prima Paolo Paternoster, poi Manuel Scalzotto, e parleremo appunto con loro proprio di questo nella seconda parte. Sempre restando su questo tema Lega, allora già vi porto sui quotidiani NEM, Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, lite regione governo sulla TAV. Anzi no, prima leggiamo questo: Lega, il caso Nord fuori dal tavolo sui temi elettorali, governatori delusi, quindi si parla di una delusione dei governatori. Nessun accenno al calo dei consensi, né a Vannacci e alla sua campagna acquisti, tantomeno alla questione settentrionale, ma solo un tentativo arginato di Luca Zaia di tirare in ballo lo statuto del partito. Se non realizziamo l'autonomia, dobbiamo cambiarlo. All'ordine del giorno un più generico e rassicurante consolidamento del partito, e la dice lunga invece su quanto appunto i governatori non siano affatto contenti di questo vertice che si sta tenendo o si è tenuto appunto in queste ore. Poi, tra l'altro, appunto, a questo si aggiunge anche un altro caso, il lite regione governo sulla TAV. La consigliera delegata alle infrastrutture Elisa De Berti, che è veronese, dice: in Veneto la TAV non sarà completata prima di 10 anni, l'alta velocità fino a Verona serve a poco senza il resto, e con le elezioni di mezzo si perde anche tempo. E quindi, se volete, vi leggo anche proprio qualche riga. Vicepresidente della Regione, oggi consigliera delegata alle infrastrutture, nel gennaio 2025 Elisa De Berti diceva al Mattino di Padova: l'alta velocità ferroviaria Veneta arriverà a Padova e quindi sarà completata tra 10 anni. È passato un anno e mezzo da quando l'ho detto e oggi posso dire che ne passeranno almeno altri 10. È tutto fermo, dal piano regolatore generale alla stazione di Padova, alla definizione della progettazione. Questo governo ha ancora un anno davanti a sé, non so quali possibilità ci siano perché qualcosa si muova, se non succede resteremo fermi ancora per 2 anni, cioè, quindi un'alta velocità a macchia di leopardo, quella che... ed è un altro caso che ovviamente si intreccia con la politica. Anche questo caso che troviamo sulla Nuova Venezia: Roma lascia il MOSE senza soldi, il decreto che deve autorizzare il provveditorato a sbloccare i fondi non si vede. Ancora, per concludere l'opera e pagare gli stralci sospesi servono 300 milioni, le aziende sono in fibrillazione. Questo appunto per dire il clima che si sta respirando in queste ore. Leggiamo ancora qualche quotidiano, e come no, assolutamente, tra pochi

0: prima di abbandonare i quotidiani della nostra regione, resto un attimo sulla Nuova Venezia, perché a Martellago, quattro case e una strada e mezzo, il sindaco è stato insultato per aver celebrato il matrimonio di una coppia mista. Così a pagina 24 ci fa sapere il cronista, che tra l'altro si chiama anche Abadir, e per dire, no, ecco, c'è un problema nelle nostre province, c'è un problema nel profondo Veneto, credo, no? Se poi leggiamo queste notizie. Andiamo ai fatti nazionali e dal mondo con i quotidiani nazionali, naturalmente. Qualche titolo: Corriere della Sera, Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo. E su questo fatto che appunto la Brexit c'entri qualcosa, insistono anche Repubblica e La Stampa. La caduta di Starmer, che dice Enrico Franceschini, una maledizione chiamata Brexit. In esattamente 10 anni la Brexit ha triturato 6 primi ministri britannici e ora toccherà al 7° confrontarsi con quella infausta decisione che ha trasformato il numero 10 di Downing Street, storico simbolo di stabilità, in una porta girevole. Al posto del laburista Keir Starmer arriva un altro laburista, Andy Burnham, con la promessa di interrompere la giostra del potere, invertire la rotta del caos politico e del declino economico, restituire al Labour un programma ma più marcatamente di sinistra. Così Enrico Franceschini. Poi andiamo su La Stampa, anche qui: maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il Premier lascia in lacrime, ora ci prova Burnham, il sindaco di Manchester. Dai Tory ai Labour, il decennio perduto, Marco Bresolin su La Stampa. Torniamo al Corriere con altri titoli: nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni americane sospese, il regime potrà vendere petrolio. Repubblica su questo dice: dall'Iran sì al ritorno degli ispettori nucleari. La Stampa: USA, Iran, il patto del petrolio. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare, gli Ayatollah aprono agli ispettori. Torniamo di nuovo sul Corriere, altri titoli, ecco qui, beh, i due casi: uno Schwarzer, terzo caso doping, innocente ma mi arrendo. È incredibile veramente Schwarzer, perché insomma, cioè, non è la prima volta che succede questa cosa. E casi, poi tra l'altro lui avrebbe preso la provetta, se la sarebbe portata a casa dicendo: voglio che adesso siano rifatte le analisi su questa provetta. Poi l'altro caso di cronaca incredibile è le sorelle ritrovate, arrestata la madre, che è un po', ha qualche analogia per certi versi come dinamica, ecco, non è la stessa cosa, però con la famiglia del Bosco, no? Le sorelle ritrovate, arrestata la madre, erano segregate. A Formia, in cella, il compagno e il nonno. Questi alcuni titoli che troviamo sui giornali nazionali questa mattina. Tra poco la seconda parte di Tempo Reale, prima le ultime news locali e lo sport con Alessandro De Pietro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
3: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
4: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio. Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
13: Radio Verona, tempo

0: E c'è un nostro ascoltatore al 335 60 11 610 che ci dice: guardate che ieri sera nel quartiere di Santa Lucia attorno alle 22 si è verificato un blackout, probabilmente per il caldo, forse per l'eccesso dei condizionatori accesi, chi lo sa, comunque che è durato 10 minuti, forse anche in contemporanea ad un temporale che appunto era in corso sul territorio appunto ieri sera intorno alle 10. Ma adesso io ringrazio questo nostro ascoltatore che ci ha scritto, arriviamo alle ultime news locali e lo sport.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati, anche la diocesi di Verona scende in campo per la transizione energetica in chiave di inclusione sociale. È nata la comunità energetica rinnovabile CEI, presentata ieri in Vescovado, riunisce Chiesa, Caritas, opere assistenziali ed enti del territorio. Risparmi e incentivi prodotti dagli impianti saranno reinvestiti a sostegno delle persone più fragili, con l'obiettivo di estendere il modello anche ad altre diocesi italiane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
0: È martedì 23 giugno, buona mattinata dalla redazione. Nella Lega prende forma la nuova cabina di regia voluta da Matteo Salvini. Il leader del Carroccio apre anche l'ipotesi di primarie di tutto il centrodestra, ma il focus riguarda comunque i vertici del partito stesso. Sentiamo Giovanni Salvatori.
6: Le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra a Verona. Se si tratti di semplice buttata estiva o di possibilità concreta, sarà il tempo, probabilmente entro qualche mese, a dirlo, ma la notizia è in ogni caso di rilievo perché a ipotizzarla, anzi a sponsorizzarla, è uno dei leader della coalizione al governo del paese, il ministro delle infrastrutture e segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che forte dei 10.000 che hanno raggiunto i gazebo del Carroccio per indicare i loro nomi preferiti come sindaco di Milano, ha rilanciato il modello come valido per quelle città al voto il prossimo anno in cui il centrodestra non ha ancora scelto un nome. Tra i capoluoghi indicati, insieme a Roma, Torino, Bologna, c'è anche Verona. Salvini precisa che eventualmente si tratterebbe di primarie di coalizione e non soltanto della Lega, dove si fatica a scegliere sarebbero un bel modello di ascolto, sentenzia il numero uno leghista. A Verona, peraltro, Lega e Fratelli d'Italia sono in lizza per esprimere un candidato per sfidare Tommasi. Forza Italia non ritirerà facilmente il nome di Flavio Tosi, più volte indicato dal leader Tajani, mentre anche Futuro Nazionale di Vannacci, allo stato attuale, è orientato a presentare una sua candidatura. Quella di Salvini a Milano, peraltro, è stata vista da alcuni osservatori come una mossa per rilanciare la sua leadership in un momento in cui è sempre più forte la pressione per un cambio di guida nella Lega, in caduta nei sondaggi e insidiata proprio dal movimento del generale toscano. Agli striscioni anonimi apparsi nel Trevigiano in favore di Zaia e del partito dei governatori si è aggiunto un post sui social che un nome e cognome ce li ha e sono di peso, visto che è firmato dalla veronese Elisa De Berti. Ringrazio Salvini, dice la vice di Zaia nella penultima giunta regionale, ma la Lega ha bisogno di ritrovare credibilità e Luca dovrà avere un ruolo centrale nel futuro del movimento. Tra i tanti commenti positivi spunta tra gli altri anche quello dell'ex assessora nella giunta sboarina Ilaria Segala. Basterà la promessa di primarie e i 5 5.000 voti diretti proprio a Salvini a Milano, peraltro dai militanti del Carroccio, per sopire chi dal Veneto e non solo chiede un cambio di vertice? Nel campo opposto, intanto, mentre sembra slittare a dopo l'estate lo scivoloso voto in giunta sul piano di assetto del territorio, proprio AVS, la componente più critica verso alcuni passaggi del PAT, lancia la campagna nazionale Decidiamo, piattaforma per raccogliere i pareri di cittadine e cittadini sul programma politico, in particolare sulla pianificazione del territorio. Ancora una volta, per avere i nomi dei prossimi contendenti a Palazzo Barbieri occorrerà attendere a lungo, mentre le schermaglie maggiori per ora sono all'interno dei diversi schieramenti.
0: Via libera del Comune di Verona al bilancio 2025 di Amia e conferma per altri 3 anni del consiglio di amministrazione guidato da Roberto Becchis. L'azienda che gestisce rifiuti e verde pubblico registra investimenti per oltre 5 milioni di euro e una raccolta differenziata salita dal 53 al 60% in 2 anni, con l'obiettivo di raggiungere il 65% e ridurre anche i costi in bolletta. Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda. Un ragazzo di origine africana è stato preso a pugni e colpito con sedie di plastica da un gruppo di 7-8 uomini davanti a decine di bagnanti. Secondo i primi riscontri, il pestaggio sarebbe nato da futili motivi e non sarebbe collegato ai recenti episodi attribuiti ai cosiddetti Maranza. Primi interrogatori di garanzia stamani in tribunale a Verona per 3 dei 4 giovani accusati di tentato omicidio per il pestaggio del 20 gennaio 2025 ai Bastioni, circonvallazione Maroncelli. Secondo l'accusa, avrebbero aggredito un 23enne con un tirapugni, rapinandolo e scaraventandolo nel vallo. La vittima ha riportato un'invalidità permanente del 46%. Attenzione nei parchi e nelle aree verdi di Verona. Nei giorni scorsi alcune cornacchie grigie hanno attaccato dei passanti tra il quartiere Catena, via Colombo e via Davico. Secondo gli esperti non c'è alcun comportamento anomalo. Gli uccelli stanno difendendo i piccoli nel periodo della nidificazione, un fenomeno favorito dalla crescente presenza dell'avifauna negli ambienti cittadini. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, a cui diamo il nostro buongiorno.
7: Buongiorno Luca, si è rifatto avanti il Bologna per Bowie, per l'attaccante scozzese preso a gennaio dal Verona, subordinata all'operazione alla cessione di Dallinga. Sartori spesso al Bentegodi a vedere Bowie in questi mesi, operazione attorno ai 10 milioni di euro, tanti ne chiede il Verona, sarebbe una plusvalenza di 5 milioni per l'Hellas che potrebbe incamerarne 10 in tutto da qui a fine giugno, data sensibilissima per l'Hellas, così come per tanti società, data di chiusura del bilancio che il Verona vuole chiudere nel migliore dei modi, aggiungendo magari alla voce cessioni anche quella di Bella Kotchap. C'è il Venezia che fa davvero sul serio per Bella Kotchap, riscattato a 4 milioni e mezzo a gennaio per il Verona, la richiesta di 10 milioni, così come per Bowie. Venezia che ci sta pensando, nella trattativa c'è anche Montipò, c'è anche Bradalitz, c'è anche Coras, il difensore lussemburghese che sarebbe il primo difensore in arrivo nell'Hellas, il primo nuovo difensore nell'Hellas di Marco Baroni. Trattativa in corso con Sogliano in queste ultime giornate, in questa ultima settimana, soprattutto a concentrarsi sulle cessioni prima che cominci poi il vero mercato in entrata dell'Hellas. Prima però va chiuso al meglio il bilancio, si avvicina intanto l'inizio della stagione. Verona che dal 12 al 26 di luglio sarà in ritiro a Folgaria. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, le previsioni del tempo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
0: L'alta pressione fin qui presente sulla nostra regione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida che sarà responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sono ad avere cieli nuvolosi dalla sera. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, nella notte però sono previste delle precipitazioni, temperatura massima fino a 36 gradi, minima 25, venti deboli al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da sud, allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, flashback. Go.

0: Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 23 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Queste giornate sono caratterizzate da distrazioni che possono portare a sgradevoli conseguenze, come la perdita di oggetti o di denaro oppure tensioni con amici. Toro, ottimo periodo per viaggiare. Chi tra di voi lo fa per ragioni di lavoro in questa fase potrà incontrare proprio nel corso di un viaggio delle eccellenti opportunità. Gemelli, giornata non proprio idilliaca, tensioni in famiglia, litigi con il partner. Non disperate e prendetela con filosofia, consistenti uscite di denaro. Cancro, cercate di non prendervela e tentate invece di capire perché un problema che credevate risolto torna improvvisamente ad assillarvi. Leone, siete di ottimo umore, sicuri di voi stessi. Se si parla di lavoro, ci potrebbero essere delle notizie importanti, a patto che sappiate giocare bene le vostre carte. Vergine, gli astri vi vedranno estremamente sicuri di voi stessi e determinati. Per quanto riguarda l'amore, dolci e appassionanti schermaglie faranno un gran bene al cuore. Bilancia, volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Scorpione, le circostanze oggi volgono a vostro favore. Vi sentite sereni e le vostre idee giungono a compimento automaticamente. Siete pronti a raggiungere un traguardo ambizioso. Sagittario, continuate a lavorare con attenzione ai vostri progetti, ma non indugiate troppo. Piuttosto cogliete la palla al balzo, lanciate proposte e nuove idee. Capricorno, la vostra fantasia e il vostro entusiasmo daranno un'impronta speciale alla giornata, sia per quanto riguarda le questioni professionali che sentimentali. Acquario, fatti recenti hanno procurato amarezze e forse incomprensioni con i familiari. Uno scambio di idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione. Pesci, chi di voi è indipendente nell'attività può raccogliere tangibili soddisfazioni. Avete una gran voglia di successo e di riuscita e avete tutti gli strumenti necessari. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: La seconda parte di Tempo Reale, prima uno sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo qui in diretta su Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte. Doveva essere il tavolo del rilancio dei territori, ma secondo molti amministratori del nord si è parlato di tutto fuorché dei territori. Intanto cresce la richiesta di una Lega più vicina al modello Zaia. Ne parliamo questa mattina con Paolo Paternoster, già deputato della Lega ed ex presidente di AGSM, da sempre esponente di riferimento dell'area veronese del Carroccio. Buongiorno onorevole, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Allora Paolo Paternoster, ieri il tavolo convocato da Matteo Salvini avrebbe dovuto rilanciare il ruolo dei territori, ma molti amministratori del nord, da quello che sembra emergere, ne sono usciti delusi. È davvero così?
1: Beh, allora, premettendo che mi sembra un po' difficile parlare per caso degli altri, no?
0: Sì.
1: Io mi chiedo, ma che novità è? Cioè, nel senso, era ovvio che in questo momento, soprattutto in questo momento, visto che l'anno prossimo ci sono elezioni politiche, potesse succedere qualcosa che sconvolgesse il panorama politico all'interno della Lega.
0: Sì.
1: E quindi ci sarà un lento tirare avanti fino all'anno prossimo. Ci saranno elezioni politiche dove Salvini ovviamente nominerà i parlamentari, li sceglierà i parlamentari, indicherà i ministri qualora si vincesse come il centrodestra, e poi nominerà o farà nominare tutti gli esponenti in quota Lega, essendo segretario nelle varie partecipate dello Stato. E quindi chiedetemi perché, io vi dico già che è impossibile. Salvini dovrà mai recedere dal suo ruolo di segretario,
0: perché questo chiaramente comporterebbe anche uno scossone all'interno della maggioranza di governo, no? Ci sta facendo un po' capire, no? Questa
1: sì, non c'è dubbio, sì, che da qua all'anno prossimo ci sarà sicuramente andrà avanti il programma di governo con tutto il centro-destra, su questo non c'è nessun dubbio. Però per quanto riguarda la Lega, io ribadisco, escludo scossoni nel modo più assoluto.
0: Ecco, ma quindi la richiesta che arriva dal Veneto è un cambio di leadership o un cambio di linea politica? Cioè la Lega deve tornare a mettere al centro autonomia, federalismo, amministratori locali?
1: Allora guardi, io parlo giornalmente con tutti quelli che sono i miei amici storici, che sono militanti, anche militanti della Lega, e vi posso assicurare che io da persona libera dico le cose che loro pensano ma che non possono dire, cioè che finché ci sarà Salvini segretario della Lega, la Lega non potrà che perdere consensi. E quindi la richiesta del territorio è proprio questa, di cambiare leadership per cambiare, per invertire questa moria di voti, questa emorragia di consensi che purtroppo per loro da molti mesi si sta trascinando.
0: Sì. Senta onorevole Paternoster, in Veneto tra l'altro si continua, io uso un po' le parole di Elisa De Berti, vicepresidente della regione, oggi consigliere ai trasporti, si continua a dire che l'alta velocità Verona-Padova rischia altri 10 anni di ritardo e che molti cantieri strategici sono fermi. È anche da qui che nasce il malessere degli amministratori. Se poi andiamo anche a vedere le opere forse mal digerite in Veneto come il ponte sullo stretto, cioè ci aiuti a capire.
1: Ma io ve lo dico chiaramente, uno dei principali motivi per il quale il sottoscritto è stato costretto ad abbandonare la Lega era proprio questo, cioè la Lega da un partito territoriale fortemente radicato al nord che esprimeva gli investimenti importanti che il nord reclama da sempre, basta parlare con qualsiasi esponente di Confindustria Nord, sono proprio questi. Salvini purtroppo per lui ha cambiato completamente rotta, di rotta miliardi su miliardi invece che di infrastrutture al nord, dove noi ne abbiamo assolutamente bisogno. Io parlo per esempio di un allargamento della 4, di un rafforzamento dei porti, degli interporti, ne abbiamo bisogno, delle ferrovie, di rotta tutta la disponibilità del suo ministero, per esempio sul ponte di Messina, che è un'opera assolutamente inutile, costosa, non dico irrealizzabile, perché ho la sensazione che questa volta sia la volta giusta o sbagliata, dipende da che parte la prendiamo.
0: Sì.
1: E quindi è proprio qua il problema, no? C'è una carenza di investimenti al nord, perché politicamente la Lega oggi guarda al sud.
0: Sì, quindi c'è questo problema, insomma, proprio che diventa un problema strutturale. Poi c'è anche il tema tutto dell'autonomia. Ieri Zaia ha ricordato che l'autonomia è addirittura nel primo articolo dello statuto della Lega, e se questa riforma non arrivasse entro la legislatura, la Lega dovrebbe davvero ripensare se stessa. Che ne pensa di questa analisi?
1: Ma ne penso che se voi sfogliate le rassegne stampe degli ultimi 10 anni, da quando di fatto noi abbiamo votato il referendum sull'autonomia del Veneto, era il 22 ottobre del 2017, se non erro, non abbiamo fatto un passo in avanti, e non se ne farà, perché di fatto la Lega, che è l'unico partito in questo momento che porta avanti convintamente l'autonomia, anche se devo dire che Forza Italia ha fatto altrettanto, se non di più, oggi la Lega è impegnata su altri fronti, e quindi l'autonomia è solo uno specchietto per la lodola. Mi dispiace per il mio amico Paolo Tosato, che è stato da poco nominato presidente della commissione bilaterale per il federalismo e per l'autonomia a Roma, e gli auguro tanto buon lavoro, però purtroppo sull'autonomia non si fanno passi avanti, è evidente davanti a tutti. Se uno va al bar, parla con qualsiasi persona, ti dice che l'autonomia ormai è una cosa irrealizzabile. Parla bene Luca Zaia, perché se l'autonomia è uno dei primi articoli della nostra carta, ma anche dello statuto della Lega, cioè è una cosa che bisogna portare avanti. Purtroppo non è così.
0: Io sento molta delusione, molta amarezza proprio nelle sue parole, onorevole Paternoster. Lei prima ci ha anticipato dicendo: guardate che non cambierà nulla, anche con le prossime elezioni la squadra sarà sempre quella, e mi conferma, cioè, ho capito bene quello che ha detto?
1: La squadra sarà sempre quella, perché vi do un dato. Nella storia ormai ultra decennale della Lega, quasi 50 anni a questo movimento, nel quale io ho militato per 35, il segretario politico della Lega è sempre stato un lombardo. Non è mai stato una persona che non sia lombarda. Perché? Perché i lombardi vogliono mantenere il loro potere all'interno del partito, e nonostante che all'esterno della Lombardia ci siano bravi amministratori, faccio il nome di Fugatti, faccio il nome di Federica, faccio il nome di Luca Zaia, ma ce ne sono anche altri, il segretario della Lega è sempre stato lombardo. I lombardi se ne guardano bene di mollare il potere, come si dice dalle nostre parti, a favore magari di qualche persona, in questo caso Luca Zaia, che potrebbe tirare in alto le sorti di un partito che rappresenta migliaia di militanti, migliaia di amministratori e una volta milioni di italiani, oggi sempre meno.
0: E poi c'è questa emorragia che si spiega fino a un certo punto nel partito di Vannacci, no? In futuro nazionale.
1: Qua è ovvio e evidente a tutti che è stato un grossissimo errore politico di Salvini, perché fa entrare in un partito una persona che con i valori della Lega nulla ha mai avuto a che fare, addirittura lo fa eleggere europarlamentare, addirittura lo nomina vice segretario, e poi questo ovviamente va per la sua strada, perché questo era il suo destino, e fonda un partito vi posso assicurare che è il partito in cui una volta credevano tanti militanti della Lega. Cioè, è una vecchia Lega Nord il partito di Vannacci, con dei valori magari un po' diversi, ma il modo di porsi, un po' anche la postura di Vannacci e tante tematiche, vi posso assicurare che erano quelle della Lega Nord. Per questo moltissimi leghisti scelgono Vannacci e mollano Salvini.
0: Questa insomma è la sua analisi, Paternoster. Io prima non mi faccia fare gaffe, perché prima l'ho presentata ancora come una esponente del Carroccio, lei dice, però la Lega l'ho abbandonata, quindi ci spieghi meglio, perché
1: ho militato orgogliosamente nella Lega per 35 anni, sì. Dopodiché quando mi è stato, sapete, l'emarginazione politica è una brutta cosa, no? Dopodiché, quando mi sono di fatto state messe le condizioni per uscire dal partito e basta, mi sono stato accolto dagli amici di Forza Italia, da Flavio Tosi, un partito in cui credo, in cui milito, un partito in ascesa, un partito che esprime migliaia di amministratori in tutte le regioni d'Italia e che ha tanti principi nei quali credo, e quindi io devo solo ringraziare questo partito perché mi ha accolto a Flavio Tosi in testa, e l'anno prossimo ne vedremo delle belle, ecco, tutto qua.
0: Va bene, allora staremo a vedere. Grazie all'onorevole Paternoster di essere stato con noi, e le auguriamo

0: ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Omicidio in piena notte nel napoletano. Un 21enne è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa in via Caprera 14. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto poi dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. E tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra, una caduta fatale, e caccia al conducente dell'auto pirata. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Il caponegoziatore di Teheran specifica Hormuz sarà gestito dall'Iran. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. Emergenza caldo anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Domani saranno 15. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Mondiale di calcio, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini. 3-0 nel segno di Mbappé. Doppietta anche per Messi nella vittoria dell'Argentina sull'Austria. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che segna 3 gol al Senegal. L'Algeria batte 2-1 la Giordania. È tutto, a più tardi.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Vi presenta Meteo.
5: Le previsioni di oggi: a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, nella notte qualche precipitazione, temperatura massima fino a 36 gradi.
4: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.
10: E dunque di nuovo in diretta questa mattina, ancora per analizzare quello che è stato definito qualche giorno fa lo strappo all'interno della Lega. Dopo aver analizzato il dibattito interno, proviamo a capire cosa chiedono gli amministratori del territorio. È davvero una questione di nomi o di priorità politiche? Lo chiediamo a Manuel Scalzotto, sindaco di Colonia Veneta, militante della Lega e presidente della Consulta Finanza Locale di Anci Veneto, anche già presidente della provincia. Buongiorno intanto, presidente Scalzotto, grazie di essere con noi.
11: Buongiorno Luca e buongiorno a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo.
10: Allora sindaco, ieri si è riunito il tavolo dei territori della Lega, ma molti amministratori del nord continuano a chiedere un cambio di passo. Da sindaco la richiesta è soprattutto politica o nasce dall'esigenza di avere più attenzione per i comuni?
11: Ma direi che l'una non esclude l'altro. Uno è sindaco, una persona è sindaco e quindi così svolge un ruolo istituzionale, il sindaco è il sindaco di tutti, però si chiede la fiducia ai cittadini per le sue qualità personali, ma anche per delle idee. Idee che si declinano su come gestire magari quella che è l'istituzione, il comune in questo caso, ma anche secondo delle ispirazioni di natura politica. E pertanto ecco che ha molto del politico questa richiesta.
10: Ecco, senta, lei presiede la Consulta Finanza Locale di Anci Veneto. Se dovesse indicare tre priorità da portare domattina sul tavolo del governo, quali sarebbero? Più autonomia fiscale, più risorse per i comuni, più investimenti in infrastrutture, trasporto pubblico?
11: Beh, diciamo che ha già detto lei i massimi sistemi e siamo tutti d'accordo. Poi per una persona, un amministratore veneto, di cultura veneta, direi che la richiesta di autonomia, se va a San Dio, è connaturata. Una cosa sulla quale c'è bisogno però del contingente di spiccio è cambiare oggi due parametri fondamentali. Il primo è che il grosso pubblico non conosce, forse neanche lei. Il primo è che oggi buona parte dei contributi dello Stato, dei bandi, vengono attribuiti con una preminente, una percentuale diciamo di spettanza del 40% esclusiva per il mezzogiorno e poi il 60% distribuiti a tutti gli altri in concorrenza, con dei criteri che poi penalizzano in realtà chi è stato bravo e chi ha lavorato bene. Io ad esempio per il PNRR è successo che sono stati messi dei fondi dell'Unione Europea a disposizione dei comuni che necessitavano, no, di interventi per quelli che sono gli ecocentro. Ovviamente è un paese che ha questa necessità, abbiamo creato una bella progettualità, abbiamo mandato via, c'è richiesta, è stato considerato che sì, ne abbiamo bisogno, sì, il progetto che ne abbiamo mandato è bello, è utile, va bene, è adeguato, ci hanno messi al bando e poi il bando ha definito però con tutta una serie di altri comuni, dice ma a chi diamo i soldini? E il criterio è stato definito, addirittura secondo me in maniera inverosibile, insensata e paradossale, per chi ha una minor percentuale di raccolta differenziata. Cioè significa in pratica, siccome i colonesi hanno oltre l'80% di raccolta differenziata, sono bravi, noi differenziamo come mediamente un po' tutti i comuni del Veneto e siamo, non risultiamo finanziati per il nostro ecocentro.
8: Perché siete
11: siamo troppo bassi. Allora questo direi nel piccolo è giusto, se e credo sia patrimonio comune che venga premiato il merito e sia di stimolo anche per fare bene a tutti,
8: no, beh, per carità.
11: Bisogna eliminare. E questa è una cosa assurda, ma che è così generalizzata e quindi ci troviamo ad avere i comuni del Veneto in particolare, ma un po' tutti i settentrioni, che si devono arrangiare e di tutte queste risorse che hanno già pronte, creando un ulteriore paradosso che poi in mezzogiorno non riesce neanche a spenderli tutti. E quindi direi che questo è un tema prettamente politico ed è una prima cosa sulla quale si dovrebbe mettere mano immediatamente.
8: Ecco, però è anche vero che anche gli altri comuni vanno portati in pari in qualche modo, per cui io capisco anche l'altra logica che poi porta magari a finanziare i comuni che finora non sono riusciti a fare abbastanza, non lo so, io cioè capisco.
11: Ma guardi, Luca, ma questa è una visione comunista, dirigista, che la storia ha condannato, e lo vediamo adesso al di là del momento di scherzo.
8: Ma no, ma scusi,
11: nella quotidianità.
8: Scherzotto, ma se tutta l'Italia deve crescere in raccolta differenziata, bisogna andare oltre, cioè non è che può farlo solo il comune virtuoso e gli altri, no, cioè deve, bisogna che tutta l'Italia.
11: Da questo punto di vista io non credo che la raccolta differenziata sia un tema di ecocentri, perché noi oggi, ripeto, non ce l'abbiamo, è un tema di cultura, è un tema di intelligenza, è un tema di valori e bisogna agire su questi primariamente.
8: Sì.
11: Abbiamo visto che dare queste risorse come è stato dato non ha diminuito le distanze, ma paradossalmente le ha accresciute.
8: Sì.
11: Ci sono molti esempi anche vicino a noi, nella Germania, no? Il recupero della ex DDR, della Germania dell'Est, che veniva dal mondo comunista, oggi è stato maggiore rispetto a quello che è stato il mezzogiorno rispetto al settentrione d'Italia. Quindi al di là del giusto, sbagliato, le formule, io guardo un po' con occhio scientifico, in questo caso sociologico, ai risultati. Premiare chi è meno capace direi che è anche intuitivo,
8: insomma, anche diseducativo.
11: Non si compra la bicicletta al bambino che è stato bocciato, insomma, se un genitore viene a dire ma il figlio è stato bocciato, gli ho regalato la bicicletta, credo che questo sia un cattivo genitore e non un buon genitore. Poi vogliamo bene ai figli,
8: chiaro,
11: naturalmente,
8: chiaro.
11: E bisogna aiutarli. Da questo punto di vista non vuol dire non aiutare, però bisogna trovare una modalità che sia più efficace, e da questo punto di vista mi sembra che la realtà sia da parisiana,
8: no, ma adesso
11: il divario cresce.
8: Così è più
11: il divario
8: chiaro.
11: Cresce, con più dai soldi e più impigrisci, più diciamo non crei che cosa? Quella capacità di lavorare, quella capacità valoriale, quella capacità di fare sacrificio. Pensiamo alla sanità, che è una cosa importante.
8: Certo, no? Così è più chiaro. Senta, andiamo veloci perché veramente il tempo passa. In Veneto si continua a denunciare il rallentamento di opere strategiche come l'alta velocità, lo ha fatto anche Elisa De Berti, questa mattina lo troviamo sui quotidiani. Il nodo ferroviario di Verona, Verona-Padova, gli amministratori del territorio hanno la sensazione
10: sensazione che oggi il nord non sia la priorità dell'agenda nazionale?
11: Ma questa è una priorità, cioè è una sensazione purtroppo diffusa, lo vediamo, ripeto, io devo fare il mio piccolo sindaco di Colonia Veneta, non ho le risorse a disposizione per fare il de minimis, questo, ma se me le fa girare e poi i cittadini vengono da me e qui ci impegniamo e diamo anche dei risultati importanti. Allora uno dice, ma perché devo farlo? Certo, in più abbiamo un altro elemento. Il frutto dei nostri investimenti è dato dalle tasse delle persone. Noi paghiamo già la patrimoniale, attenzione, l'IMU è una patrimoniale secca, tutti si indignano giustamente nel 2026 di che cos'è patrimoniale. Comunque noi chiediamo, lo Stato italiano chiede l'affitto a chi ha un suo immobile, magari anche sfitto, che non riesce a collocare, quindi sono bei problemoni e abbiamo imprese, abbiamo tanta gente che vuole fare e che viene rallentata o quantomeno non favorita. Questo è sicuramente una sensazione diffusa.
10: Senta Scalzotto, molti vedono in Luca Zaia un modello di amministrazione molto concreto e pragmatico. È questo il tipo di Lega che oggi chiedono i sindaci e gli amministratori locali?
11: Ma con me diciamo non sono un buon termine, perché io sono assolutamente un affezionato a Luca Zaia e quindi sono un fan e pertanto non sarei in termini oggettivi, però credo che Luca Zaia si sia proposto con una logica appunto di andare a soddisfare quelli che sono i bisogni principali dei veneti, no?
10: Noi prima
11: di portare avanti l'autonomia.
10: Ecco, noi prima abbiamo avuto ospite Paolo Paternoster, già esponente del Carroccio onorevole, sì, oggi in Forza, sì, Italia.
11: Un deluso, un ragazzo in gamba.
10: Parole amarissime. Ha detto: vero, guardate, immagino, che non cambierà nulla, non ci sarà nessun cambio ai vertici del Carroccio anche per le prossime elezioni. Quindi proprio lei crede che sarà proprio così?
11: Ma guardi, a me piace molto la lezione. Io capisco Paolo che ci credeva molto e si è speso molto e oggi vive forse un grado di frustrazione, e a me piacciono molto le parole di Falcone, no? L'eredità di Falcone è un'eredità importante, cioè gli uomini passano, le idee restano e restano nelle loro tensioni morali e continuano a camminare sulle gambe degli altri uomini. Non dobbiamo lasciarci scoraggiare, cioè creare un sistema che modifichi l'Italia, e ci mancherebbe, è complicatissimo. Se poi lo vogliamo fare in maniera democratica, se vogliamo fare in maniera civile, in maniera giuridica, abbiamo bisogno di persone colte, di persone preparate e di persone che non si lasciano scoraggiare, ci mancherebbe. Quindi io non mi lascio scoraggiare, invito anche Paolo Paternoster a non lasciarsi scoraggiare e tutti quelli che sono delusi, perché anch'io vorrei l'autonomia, ma non domani. 8 anni fa, l'avrei voluta 20 anni fa, eravamo dei pazzi noi che all'inizio parlavamo di questo termine, no? Di questi temi. Invece insomma vale la pena, ecco.
10: Va bene, ecco, insomma, staremo a vedere. Insomma, lei è ancora speranzoso, mi sembra di capire, che possa cambiare qualcosa in vista delle prossime elezioni.
11: Ma io è un modus mio, cioè io sì, faccio il mio, cerco di avere gambe allenate, di portare avanti quelle idee che sono giuste, no? Poi tutti possiamo fare meglio.
10: Vedremo quali saranno gli equilibri. Intanto noi ringraziamo Manuel Scalzotto, sindaco di Colonia Veneta.
11: Grazie a lei e tutti i radioascoltatori.
10: A lei buona giornata e buon lavoro. Questa è Radio Veneta.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: No, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: qua si chiude Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, adesso arrivano le ultime news locali e poi gli aggiornamenti sulla viabilità e dopodiché arriva anche Nadia De Nicolò.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Anche la diocesi di Verona scende in campo per la transizione energetica in chiave di inclusione sociale. È nata la comunità energetica rinnovabile CEI, presentata ieri in Vescovado, riunisce Chiesa, Caritas, opere assistenziali ed enti del territorio. Risparmi e incentivi prodotti dagli impianti saranno reinvestiti a sostegno delle persone più fragili, con l'obiettivo di estendere il modello anche ad altre diocesi italiane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 23 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Via libera del Comune di Verona, bilancio 2025 di Amia e conferma per altri 3 anni del Consiglio di Amministrazione guidato da Roberto Becchis. L'azienda che gestisce rifiuti e verde pubblico registra investimenti per oltre 5 milioni di euro e una raccolta differenziata salita dal 53 al 60% in 2 anni, con l'obiettivo di raggiungere il 65% e ridurre anche i costi in bolletta. Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda. Un ragazzo di origine africana è stato preso a pugni e colpito con sedie di plastica da un gruppo di 7-8 uomini davanti a decine di bagnanti. Secondo i primi riscontri, il pestaggio sarebbe nato da futili motivi e non sarebbe collegato ai recenti episodi attribuiti ai cosiddetti Maranza. Primi interrogatori di garanzia questa mattina in tribunale a Verona per 3 dei 4 giovani accusati di tentato omicidio per il pestaggio del 20 gennaio 2025 ai bastioni di circonvallazione Maroncelli. Secondo l'accusa, avrebbero aggredito un 23enne con un tirapugni, rapinandolo e scaraventandolo nel vallo. La vittima ha riportato un'invalidità permanente del 46%. Attenzione nei parchi e nelle aree verdi di Verona. Nei giorni scorsi alcune cornacchie grigie hanno attaccato dei passanti tra il quartiere Catena, via Colombo e via Davico. Secondo gli esperti non c'è alcun comportamento anomalo, gli uccelli stanno difendendo i piccoli nel periodo della nidificazione, un fenomeno favorito dalla crescente presenza dell'avifauna negli ambienti cittadini. Guasto tecnico al data center del Comune di Verona. Da domenica notte una parte dei servizi digitali è andata in tilt, con disagi per cittadini e uffici. Il problema, causato da un'avaria al sistema di raffreddamento, ha reso necessario lo spegnimento delle infrastrutture per evitare danni ai dati. Alcuni servizi sono già ripartiti, mentre oggi il comitato di crisi valuterà il completo ripristino. Una card digitale per scoprire il Garda veronese, con musei, castelli e autobus in un unico pass. Sentiamo.
4: Un gas card del Veneto, quindi ovviamente abbinata alla mobilità, e ovviamente dà l'opportunità di muoversi, ovviamente grazie alla collaborazione che abbiamo fatto con la TV, di potersi muovere e vedere in sicurezza ovviamente tutto quello che è la destinazione, non solo il lago di Garda ma la città di Verona e anche tutte le nostre bellezze che abbiamo, la Lessigna, il Monte Baldo, perché abbiamo in questa gas card, come dicevamo, il viaggio, ma abbiamo inserito anche tutta la parte dei musei, dei vari itinerari, e non metterei in ultima anche una descrizione, poter fare una tranquillità, una situazione con il pullman, fare un'ottima mangiata nei nostri ottimi ristoranti.
5: Questo per noi lo leggiamo come un semplice primo passo. Io da anni sostengo la necessità di avere un'unica carta per i turisti, perché gli consenta di fruire di tutto quello che il territorio gli può dare, quindi sia la parte prettamente turistica, sia l'utilizzo dei mezzi di trasporto, ma non solo dei mezzi di ATV, ma anche le bici a noleggio o quant'altro.
0: Così dunque Paolo Artelio e il sindaco Bendinelli. Adesso la borsa con l'Europa che parte in rosso, meno 0,6% Milano. Ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Venezia troviamo 6 km di coda per un incidente tra Peschiera e Somma Campagna. Vediamo invece in A22 del Brennero 2 km in carreggiata sud di Colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1, questo per traffico. Non ci sono infine segnalazioni in città, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 23 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Queste giornate sono caratterizzate da distrazioni che possono portare a sgradevoli conseguenze, come la perdita di oggetti o di denaro oppure tensioni con amici. Toro, ottimo periodo per viaggiare. Chi tra di voi lo fa per ragioni di lavoro, in questa fase potrà incontrare proprio nel corso di un viaggio delle eccellenti opportunità. Gemelli, giornata non proprio idilliaca. Tensioni in famiglia, litigi con il partner. Non disperate e prendetela con filosofia. Consistenti uscite di denaro. Cancro, cercate di non prendervela e tentate invece di capire perché un problema che credevate risolto torna improvvisamente ad assillarvi. Leone, siete di ottimo umore, sicuri di voi stessi. Se si parla di lavoro, ci potrebbero essere delle notizie importanti, a patto che sappiate giocare bene le vostre carte. Vergine, gli astri vi vedranno estremamente sicuri di voi stessi e determinati. Per quanto riguarda l'amore, dolci e appassionanti schermaglie faranno un gran bene al cuore. Bilancia, volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Scorpione, le circostanze oggi volgono a vostro favore. Vi sentite sereni e le vostre idee giungono a compimento automaticamente. Siete pronti a raggiungere un traguardo ambizioso. Sagittario, continuate a lavorare con attenzione ai vostri progetti, ma non indugiate troppo. Piuttosto cogliete la palla al balzo, lanciate proposte e nuove idee. Capricorno, la vostra fantasia e il vostro entusiasmo daranno un'impronta speciale alla giornata, sia per quanto riguarda le questioni professionali che sentimentali. Acquario, fatti recenti hanno procurato amarezze e forse incomprensioni con i familiari. Uno scambio di idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione. Pesci, chi di voi è indipendente nell'attività può raccogliere tangibili soddisfazioni. Avete una gran voglia di successo e di riuscita e avete tutti gli strumenti necessari. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

Night on the Boogie, The Jackson 5 su Radio Verona, 9:14 minuti. Grazie al nostro Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tanta informazione temporale. Ora, come sempre, tocca a noi. Martedì, buon martedì 23 di giugno. Siete con Nadia De Nicolò, Neri, in diretta per tutta la mattinata fino alle 14, fino all'arrivo di Daisy. Vi ricordo subito il 335 60 11 610 per interagire con noi via WhatsApp. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare, mi raccomando, lo dico sempre, anche se ci ascoltate tramite il DAB, tramite il nostro sito, sono location belle, che ne so, in riva al mare, sulla sponda del lago, ma all'ombra perché fa caldo, sulle montagne veronesi, lì almeno mi portate al fresco, insomma da quelle parti lì, in quei posti proprio belli, bellissimi. Non è finita qua, ci sono anche le pagine social, Instagram, Facebook, dove poter commentare tutto ciò che noi postiamo. Ring and Moment, torniamo nel 2017. Human.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona, un viaggio tra amore e amicizia dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona, Estate Teatrale Veronese, il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

Giorgia Pistolero, 9:27 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Stiamo vivendo questa ondata di caldo caldissimo, eccezionale, di caldo africano. E davvero il caldo diffuso si fa sentire, si fa sentire un po' ovunque al nord Italia. Pensate che nel weekend poi, secondo gli esperti, farà ancora più caldo, si giungerà oltre i 40 gradi in diverse location della nostra penisola. Tra poco scopriamo tutti i dettagli, tutto ciò che hanno previsto gli esperti per i prossimi giorni. Subito Tyla, Zara Larsson, She Did It Again su Radio Verona. Vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi.

0: weekend verranno, secondo le previsioni, frantumati alcuni record storici mensili, come Milano che si spingerà almeno a 38-39 gradi, come dicevo, ancora Firenze che lunedì 29 giugno potrebbe raggiungere la soglia dei 41 gradi, sono davvero tanti, ma anche tante altre location davvero molto molto calde. Si tratta della seconda ondata di calore per la nostra Italia, a rendere questa situazione ancora più critica l'eccezionale persistenza. Proprio stiamo vivendo un mese di giugno che probabilmente batterà anche il giugno 2003, ve lo ricordate? All'epoca in Italia c'erano state due fiammate distinte, in questo caso ce n'è una unica e persistente. Detto questo, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, seguire un altro top record e poi un saltone negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra e caccia al conducente dell'auto pirata. Omicidio in piena notte a Napoli. Un 21enne incensurato è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti, andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Teheran però non conferma. Gli Stati Uniti formalizzano intanto la revoca delle sanzioni petrolifere contro l'Iran per 60 giorni. Crescono i timori per un'escalation del conflitto in Ucraina che coinvolga anche la Bielorussia. Putin e Lukashenko annunciano infatti a breve un summit contro Zelensky. Intanto almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Kiev ha diramato un allarme aereo nelle prime ore di stamattina, invitando i residenti a cercare riparo. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili, oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su

0: di lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Four Fears, Break It Down Again, 9:44 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Arriva Mahmood, Elisa, Rubini.

0: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
1: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
0: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
7: Radio Verona, giravoce.

0: Leave It All su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo locale curato dal nostro Luca Del Ponte, edizione completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Giornata di disagi ieri a Verona tra guasti informatici e blackout elettrici. Oltre ai malfunzionamenti dei servizi digitali del comune, un'interruzione di corrente ha bloccato semafori, illuminazione pubblica e attività commerciali a Borgo Trento, mentre in serata un incendio ad una centralina di via Bonzanini ha lasciato al buio parte del quartiere Golosine. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Martedì 23 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Via libera del Comune di Verona al bilancio 2025 di AMIA e conferma per altri 3 anni del Consiglio di Amministrazione guidato da Roberto Becchis. L'azienda, che gestisce rifiuti e verde pubblico, registra investimenti per oltre 5 milioni di euro e una raccolta differenziata salita dal 53 al 60% in 2 anni, con l'obiettivo di raggiungere il 65% e ridurre anche i costi in bolletta. Anche la diocesi di Verona scende in campo per la transizione energetica in chiave di inclusione sociale. Nel servizio il vescovo di Verona Domenico Pompili.
5: Si chiama CERSIEI, acronimo di Comunità Energetica Rinnovabile Solidale per l'Inclusione e l'Ecologia Integrale, ed è il primo esperimento in Italia di questo tipo, che prende le mosse su impulso della diocesi di Verona insieme con un'ampia rosa di realtà di associazioni e fondazioni del territorio attive nel sociale. Il progetto è quello di unire 3 obiettivi: la spinta europea verso la decarbonizzazione e la crescita sostenibile, l'attenzione ecologica nel segno del Magistero della Chiesa e dei Papi Leone e Francesco, l'attenzione agli ultimi e ai più vulnerabili.
6: L'iniziativa di cui oggi abbiamo costruito le fondamenta va nella direzione giusta, mettendo insieme soggetti diversi e soprattutto andando nella direzione di far sì che quanto di economico si ricaverà da questa prospettiva possa essere redistribuito a situazioni marginali e fragili.
5: Il meccanismo sarà lo stesso delle CER, già attive, produzione congiunta di energia rinnovabile con la prevalenza impianti fotovoltaici, scambio dell'energia prodotta con chi ne ha bisogno, messa in rete tra più soggetti. In tutte una quota degli utili va destinata ad attività sociali, ma si tratta delle più disparate. In questo caso la totalità dei ricavi prodotti verrà dedicato alle marginalità. La specificità sta poi nei fondatori, dalla diocesi alla Caritas, dalla Pia Opera Ciccarelli alla Fondazione Dulife. Altra particolarità è la disponibilità di superfici, strutture e patrimoni immobiliari diffusi sul territorio che potranno essere utilizzati per ospitare gli impianti e generare economia di scala, oltre al fatto che molti dei soggetti che si occupano quotidianamente di cura e accompagnamento di persone fragili sono anche energivori e dunque potranno fruire dell'energia green prodotta dalla nuova comunità energetica, che si pone come progetto pilota per future aggregazioni interdiocesane.
6: Faremo riferimento a quelle che sono un po' le nostre antenne più, diciamo, sensibili rispetto al tema della fragilità e della prossimità, che nello specifico sono senz'altro la Caritas per quel che riguarda le situazioni concrete, e direi anche a Doha per quel che riguarda il mondo della cura e dell'assistenza.
4: Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda. Un ragazzo di origine africana è stato preso a pugni e colpito con sedie di plastica da un gruppo di 7-8 uomini davanti a decine di bagnanti. Secondo i primi riscontri, il pestaggio sarebbe nato da futili motivi e non sarebbe collegato ai recenti episodi attribuiti ai cosiddetti Maranza. Primi interrogatori di garanzia stamani in tribunale a Verona per 3 dei 4 giovani accusati di tentato omicidio per il pestaggio del 20 gennaio 2025 ai bastioni di circonvallazione Maroncelli. Secondo l'accusa, avrebbero aggredito un 23enne con un tirapugni, rapinandolo e scaraventandolo nel vallo. La vittima ha riportato un'invalidità permanente del 46%. Attenzione, nei parchi e nelle aree verdi di Verona nei giorni scorsi alcune cornacchie grigie hanno attaccato dei passanti tra il quartiere Catena, via Colombo e via Davico. Secondo gli esperti non c'è alcun comportamento anomalo, gli uccelli stanno difendendo i piccoli nel periodo della nidificazione, un fenomeno favorito dalla crescente presenza dell'avifauna negli ambienti cittadini. Colpo di scena a San Bonifacio, l'ex sindaco Giampaolo Provoli lascerà il consiglio comunale e rassegnerà le dimissioni tra oggi e domani. Al suo posto entrerà Simone Rossi. Provoli, sconfitto al ballottaggio, denuncia gli attacchi personali subiti in campagna elettorale e annuncia che continuerà il suo impegno politico coordinando la lista Provoli. È tutto, tra meno di un'ora alle 11 le prossime news locali, ora le previsioni meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, martedì 23 giugno, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione indebolirsi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge in serata. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, nella notte delle precipitazioni, temperatura massima fino a 36 gradi, minima 25, venti deboli al mattino da est nord-est, al pomeriggio da sud. Allerta meteo prevista per AF.
2: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

0: Light, City Lights, 10 minuti, un altro salto nel passato, un altro flashback su Radio Verona. Ancora buon martedì mattina a tutti quanti voi. Arriva Jason Derulo, nuovo singolo, Sexy for Me.
1: Yo.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

10:27 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. L'estate di Gardaland entra nel vivo, arriva Gardaland Summer Festival sabato 27 giugno, quindi il prossimo sabato. Un grande appuntamento che inaugura l'estate del resort, che fa confluire ogni anno migliaia e migliaia di ospiti in questa location bellissima, e così si darà proprio il via alla stagione più attesa del parco, con tantissima musica, ma non solo. Tra poco scopriamo insieme tutti i dettagli, subito The Colors.

Horus, nuovissimo singolo, 10:30. L'estate di Gardaland si prepara con il Gardaland Summer Festival, evento che il prossimo sabato, il 27 giugno, inaugurerà la stagione delle notti al parco, con musica live, spettacolo, adrenalina, tantissimi gli artisti in programma, da Baby K, che porterà sul palco l'energia di tutte le sue grandi hit estive, compresa Roma Bangkok. Poi ci sarà anche Darjeel D'Amico, che farà ballare il pubblico con il suo personale stile davvero molto molto bello, che praticamente regala allegria, il suo cantautorap, questo praticamente da lui definito. A rendere ancora più coinvolgente la serata contribuiranno i DJ e producer Merck & Cremont, loro presenti nella top 100, top 100 della musica dance europea ormai da un periodo indefinito, perché sono davvero bravissimi. E infine ci sarà anche Mr. Rain con tanta dolcezza. Il Gardaland Summer Festival ci farà vivere tante emozioni. Poi ci sarà un bel DJ set per ballare tutti quanti insieme fino a l'una di notte. C'è questa bellissima opportunità quindi nel nostro parco divertimenti, su quella che è la sponda veronese del lago di Garda. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in

0: Per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma l'Iran replica: non lo permetteremo. Intanto Hezbollah avverte: rimaniamo col dito sul grilletto e Israele non violi i patti. Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Temperature record in Europa, dalla Francia alla Germania. MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime due stagioni. Ma ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole dello spagnolo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Cooking This Girl, 10:45 minuti, il nostro martedì on air in diretta. Si sta già girando nei nostri studi il nostro Matteo Sanvugaro, poi ci sono anche i nostri inviati che sono sempre pronti a collegarsi, quindi siamo in tantissimi qui a Radio Verona per farvi compagnia. E c'è un messaggio importante: non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine di agosto. Partecipare è davvero semplice. Come si fa? Come si fa? Per tutta la settimana, da lunedì alla domenica, risolvete il cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano, quindi per tutti i giorni, ogni giorno, e scoprite la lettera del giorno. A quel punto potete comporre, lettera dopo lettera, il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate così alle estrazioni settimanali. Cosa c'è per voi ogni settimana? Beh, ogni settimana ci sono in palio ben 4 buoni spesa di 100 euro cada uno che si possono spendere nei supermercati Martinelli, quindi spesa gratis. Con almeno 8 settimane di gioco su 13, inoltre, potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per 2. Tanta roba. Giocate, buona fortuna. Su Radio Verona arrivano i Muse, Night Shift, Superstar.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Torniamo insieme in redazione, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione e pronto Luca Del Ponte.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Grave incidente questa mattina a Castagnaro in via Borgonovo, dove si sono scontrate un'auto e una moto. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata, l'elicottero del SUEM 118 e la polizia stradale. Un ferito in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dello schianto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 23 giugno, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Verona entra nell'allerta rossa per un'ondata di calore che sta interessando il paese. Il Ministero della Salute segnala temperature con effetti potenzialmente pericolosi per tutta la popolazione, non solo per anziani e persone fragili. Intanto il governo ha approvato un decreto che consente alle aziende di ricorrere alla cassa integrazione per sospendere o ridurre il lavoro nelle ore più critiche. Via libera del Comune di Verona al bilancio 2020. 25 di AMIA e conferma per altri 3 anni del consiglio di amministrazione guidato da Roberto Becchis. L'azienda che gestisce rifiuti e verde pubblico vede una raccolta differenziata salita dal 53 al 60% in 2 anni, con l'obiettivo di raggiungere il 65% e ridurre anche i costi in bolletta. Sentiamo Becchis.
4: Oggi abbiamo approvato anche il bilancio 2025 e grazie anche proprio alla diminuzione dell'indifferenziata e minori costi, questo ci permette di affrontare più serenamente con un bilancio positivo anche tutto l'investimento sui mezzi nuovi, era ora di cambiarli, per cui milioni di euro di investimento sugli automezzi, sui nuovi cassonetti che ci permettono di affrontare il sistema, il cambiamento del sistema di raccolta. Siamo consapevoli che l'azienda deve migliorare su alcuni punti, in particolare ci diamo 2 priorità. Un miglioramento nei tempi di reazione nel momento in cui salta il giro del porta a porta, per cui l'azienda deve essere molto più reattiva e rapida nel sostituire un porta a porta perché per vari motivi, rottura dell'automezzo, malattia improvvisa della persona di vita, per cui maggiore reattività e maggior recupero in poche ore. Questo è il primo punto. Il secondo punto, un aumento deciso e massiccio della pulizia stradale, per cui pulizia stradale in tutti i quartieri, su questo ci dobbiamo impegnare come azienda.
3: Giornata dei disagi ieri a Verona tra guasti informatici e blackout elettrici e oltre ai malfunzionamenti dei servizi digitali del comune, un'interruzione di corrente ha bloccato semafori, illuminazione pubblica e attività commerciali a Borgo Trento, mentre in serata un incendio ad una centralina in via Bonzanini ha lasciato al buio parte del quartiere Golosine. Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda. Un ragazzo di origine africana è stato preso a pugni e colpito con sedie di plastica da un gruppo di 7-8 uomini davanti a decine di bagnanti. Secondo i primi riscontri, il pestaggio sarebbe nato da futili motivi e non sarebbe collegato ai recenti episodi attribuiti ai cosiddetti Maranza. Colpo di scena a San Bonifacio, l'ex sindaco Giampaolo Provoli lascerà il consiglio comunale e rassegnerà le dimissioni tra oggi e domani. Al suo posto entrerà Simone Rossi. Provoli, sconfitto al ballottaggio, denuncia gli attacchi personali subiti in campagna elettorale e annuncia che continuerà il suo impegno politico coordinando la lista Provoli. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Grazie per averci seguito e buona mattinata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
8: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: La musica del passato che torna in apertura di ogni ora dopo l'informazione su Radio Verona sono i nostri flashback. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Gira voce, siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14 e in questa ora potrebbe anche richiederci la linea il nostro Matteo Sambugaro con i nostri inviati, noi sempre presenti sul territorio per aggiornarvi su tutto ciò che accade a Verona in provincia.

0: Allora, intanto saluto Nadia De Nicolò, ci sono anch'io, come anticipava qua, insomma, che mi aggiro per gli studi, e ho incontrato anche Davide Cailotto.
1: Un vagabondo.
0: Ben trovato Davide.
1: Ciao Matteo, come stai?
0: Bene, fantastico. Tu stai soffrendo il caldo in questi giorni o no?
1: No, io prendo il cortisone, sono tranquillo. Perfetto. Vivo in un altro mondo.
0: Parliamo di sport.
1: Parliamo di salute. Parliamo di calcio mercato, il tuo pane quotidiano, Matteo. Il tuo pane quotidiano. Adesso che abbiamo sistemato il discorso Sogliano, il discorso Baroni, possiamo sbizzarrirci col calcio. Non vedevo l'ora. E quanto costa Bowie secondo te? Fai il prezzo.
0: Milioni, 6 milioni.
1: Vedi che non sei uno che fa le plusvalenze. Ma se l'abbiamo pagato,
0: non so,
1: vogliono almeno 10 milioni per sedersi al tavolo e parlare.
0: Perfetto.
1: E al tavolo per parlare in queste settimane, e uso il termine plurale settimane, si siederanno nell'ordine il Bologna e anche il Cagliari, che devono sistemare prima delle situazioni interne legata a cessioni, reperimento fondi, eccetera eccetera, e poi proveranno a convincere Bowie a cambiare maglia. In realtà Bowie ha ancora 3 anni e mezzo di contratto col Verona, quindi sarebbe blindatissimo. Certo è che se arrivano delle offerte che permettono di in sostanza guadagnare il doppio rispetto a quello che si è speso, sappiamo come funziona qui a Verona, anche se Bowie vorrebbero, nelle intenzioni dirigenti, che fosse uno degli elementi da cui ripartire. Occhio però, oggi che giorno è, caro Matteo?
0: Oggi è martedì 23 di giugno.
1: Quindi quanto manca alla fine di giugno?
0: Mancano 7 giorni e mezzo.
1: Il Verona ha 7 giorni e mezzo per fare la solita plusvalenza di giugno salvabilancio. Dai tempi di Sulemana in poi ogni giugno c'è stata una cessione. L'anno scorso, se lo ricordo male, Coppola, adesso vado a memoria, il Brighton, se lo ricordo male. Prima c'era, chi c'è stato? Ghilardi, c'è. Poi c'era Cancellieri,
0: Coppola, no.
1: Ngonge, Noslin, insomma. Quest'anno vediamo a chi tocca. Dovrebbe essere l'indiziato numero uno Bella Kotschap, perché il Venezia fa davvero sul serio. E voi direte, ma è una neopromossa? Sì, hanno un pacco di soldi. Detto proprio papale, stanno finendo di costruire uno stadio in zona terraferma, vicino al casinò, quindi sono anche comodi i turisti, e vogliono fare una rosa all'altezza. E Bella Kotschap piace molto. Bella Kotschap è stato riscattato per circa 4 milioni e mezzo di euro, che potrebbero arrivare a 5, insomma dipende da un po' di cose. Addirittura il Verona vorrebbe 10 milioni anche da lui, e quindi staremo a vedere. Tanto ti dovevo.
0: Bene, non ti chiedo neanche allora in attacco se vendi questo o quell'altro che arriva, no?
1: Solo Dio lo sa, solo Dio lo sa, Matteo. L'unica certezza è che il ritiro a Folgaria.
0: Davide Cailotto, grazie. Buon lavoro. Le 11:16, state ascoltando Radio Verona, c'è questa che si chiama Salome. 335 60 11 610 per essere dei nostri.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili. Con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

martedì mattina di Radio Verona, la prima unica radio di Verona. Siete con Nadia De Nicolò, ma è giunto a trovarmi anche il nostro Matteo Sambugaro, che magari tra poco sentiamo in onda. Arriva l'informazione tra pochissimi minuti, nel frattempo io mi godo un buon caffè, poi si torna, divertiamoci a teatro. Il Teatro Nuovo di Verona si prepara un ricco programma di spettacoli, ne parliamo insieme tra pochissimo.

0: più.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È stato trovato il sub scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano ancora le due persone che erano a bordo. Un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Forse per una lite al calcetto. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano del comune di Borgo Mantovano, dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione distrutta da un rogo. Un altro uomo, sempre di 54 anni, è stato invece investito e ucciso da un'auto la notte scorsa mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. L'Iran chiude alla IEA no agli ispettori nucleari. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Ghalibaf sostiene che è stato anche raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili. Oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

dopo i nostri top record, dopo il nostro salto nel 1990, nei grandi successi degli anni 90, si torna insieme. Questa è la prima unica radio di Verona. Il Teatro Nuovo di Verona alza il sipario sulla nuova edizione di Divertiamoci a Teatro, la rassegna che da anni conquista tutto il pubblico veronese, non solo, unendo la grande tradizione della commedia teatrale alla freschezza della commedia della scena contemporanea. Per questa stagione in arrivo, la 2026-2027, il cartellone si preannuncia molto ricco. 8 spettacoli in abbonamento da novembre 2026 fino ad aprile 2027, con i volti più amati del panorama teatrale e cinematografico italiano. E c'è una novità: per la prima volta si sperimenta l'introduzione della replica del sabato sera alle 19:30. L'obiettivo non è solo quello di soddisfare un pubblico affezionato, ma di attrarne di nuovo, proseguendo il successo delle passate edizioni con numeri in continua crescita. L'ultima edizione è avvantato un totale di 2.190 abbonamenti per oltre 21.000 presenze tra abbonati e biglietti. A questi si aggiungono oltre 2.000 spettatori per gli spettacoli fuori abbonamento. Grande successo per la kermesse teatrale Divertiamoci al Teatro, che torna a Verona a breve, dopo l'estate, a partire da novembre, e continuerà fino ad aprile.

Abbiamo da poco parlato del grande ritorno di Divertiamoci a Teatro nel prossimo autunno, subito dopo l'estate. Si alza anche il sipario, invece, e questo è più imminente come evento, sull'estate teatrale veronese. L'estate teatrale veronese si prepara a entrare nella sua fase operativa con un passaggio che segna proprio il confine tra la dimensione progettuale e quella proprio scenica del festival. Teatro Romano, ma anche intero tessuto urbano della città. Queste le location, edizione numero 78, che si sviluppa come un progetto articolato sui classici della scena occidentale, con un focus su Shakespeare, inteso come struttura capace di dialogare con il presente. La danza internazionale, il linguaggio universale del corpo, nuove orbite dedicate alle nuove generazioni e le contaminazioni musicali. Infine le costellazioni, percorsi diffusi che trasformano la città in un paesaggio culturale. Queste le belle novità della 78esima edizione, che ci farà vivere tantissime emozioni per tutta l'estate.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno, al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: insieme in redazione e scopriamo non solo le ultime notizie che ne giungono da Verona e dalla provincia, ma anche le ultime di sport con Alessandro Di Pietro e la viabilità. È pronto Luca del Ponte?
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, giornata dei disagi ieri a Verona tra guasti informatici e blackout elettrici. Oltre ai malfunzionamenti dei servizi digitali del comune, un'interruzione di corrente ha bloccato semafori, illuminazione pubblica e attività commerciali a Borgo Trento, mentre in serata un incendio ad una centralina di via Bonzanini ha lasciato al buio parte del quartiere Golosine. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 23 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda. Un ragazzo di origine africana è stato preso a pugni e colpito con sedie di plastica da un gruppo di 7-8 uomini davanti a decine di bagnanti. Secondo i primi riscontri, il pestaggio sarebbe nato da futili motivi e non sarebbe collegato ai recenti episodi attribuiti ai cosiddetti Maranza. Protestano residenti e commercianti di Borgo Roma per il traffico in via Polveriera Vecchia, via San Giacomo e via Centro. Denunciano rumore, code e una qualità della vita peggiorata dopo le modifiche alla viabilità e chiedono all'assessore Tommaso Ferrari un sopralluogo all'ora di punta per verificare la situazione. Le voci:
6: hanno tolto gli stalli per la sosta, non li hanno sostituiti, hanno eliminato gli stalli per gli invalidi, non si riesce ad accedere al proprio passo carraio e tutto il giorno siamo continuamente stressati dai rumori delle auto, dei mezzi pesanti, clacson, partenze, ripartenze. Qui si sta parlando della qualità della vita dei residenti.
7: Ho un calo di lavoro perché mi hanno tolto i parcheggi, mi hanno tolto gli stalli di sosta e quindi siamo tutti in difficoltà perché non ci danno la possibilità di poter andare ad accedere alle varie aziende. Per quanto riguarda anche la viabilità delle piste ciclabili, abbiamo delle piste ciclabili che sono di dimensioni enormi, più grandi delle corsie per le auto.
8: Una presa in giro perché i soldi sono del contribuente, sono nostri, certo, e quindi vengono spesi così.
9: Ecco, il grande problema per noi è uscire e entrare dal cancello, perché non c'è neanche lo spazio tecnico per puntare la macchina.
10: Soprattutto sugli attraversamenti pedonali, perché sono pericolosissimi anche quelli, perché tipo quando viene verde in via San Giacomo partono quelli di via Volturno e vengono dritti e c'è il rischio molto pericoloso.
11: Sono la moglie di un fornaio che fa delle consegne e ci impiega tre volte tanto a muoversi con la macchina perché è tutta una colonna e tra l'altro si vede ho questa bella veduta, un incidente ogni giorno, c'è proprio qualcosa che non va.
5: Anche la diocesi di Verona scende in campo per la transizione energetica in chiave di inclusione sociale. Nel servizio il vescovo di Verona, Domenico Pompili.
12: Si chiama CERSIEI, acronimo di Comunità Energetica Rinnovabile Solidale per l'Inclusione e l'Ecologia Integrale, ed è il primo esperimento in Italia di questo tipo che prende le mosse su impulso della diocesi di Verona insieme con un'ampia rosa di realtà di associazioni e fondazioni del territorio attive nel sociale. Il progetto è quello di unire tre obiettivi: la spinta europea verso la decarbonizzazione e la crescita sostenibile, l'attenzione ecologica nel segno del Magistero della Chiesa e dei Papi Leone e Francesco, l'attenzione agli ultimi e ai più vulnerabili.
13: L'iniziativa di cui oggi abbiamo costruito le fondamenta va nella direzione giusta. mettendo insieme soggetti diversi e soprattutto andando nella direzione di far sì che quanto di economico si ricaverà da questa prospettiva possa essere redistribuito a situazioni marginali e fragili.
5: Dopo il via libera al bilancio e la conferma del CDA di Amia, arrivano le critiche dell'opposizione. In una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Padovani, sostiene che più che confermare il consiglio di amministrazione serviva cambiare rotta, parlando di una Verona percepita dai cittadini come più sporca, con quartieri meno curati e un decoro urbano in peggioramento. Colpo di scena a San Bonifacio, l'ex sindaco Giampaolo Provoli lascerà il consiglio comunale e rassegnerà le dimissioni tra oggi e domani. Al suo posto entra Simone Rossi. Provoli, sconfitto al ballottaggio, denuncia gli attacchi personali subiti in campagna elettorale e annuncia che continuerà il suo impegno politico coordinando la lista Provoli. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio Luca. Due fronti aperti per il Verona per le cessioni di Bellacociap al Venezia, di Bawi al Bologna. L'ultima frontiera proprio quella che ha aperto il Bologna per Bawi, un Bologna che ha visto e rivisto Bawi al Bentegodi spesso e volentieri con l'occhio diretto di Giovanni Sartori, del capo dell'area tecnica del Bologna, ex storico direttore sportivo del Chievo. Piace Bawi, soprattutto se dovesse il Bologna cedere dall'Inga, sarebbe il primo obiettivo. Valutazione 10 milioni, quella che dà il Verona per potersi assicurare una buona plusvalenza. Lui, Bawi, arrivato a gennaio per 5 milioni con il Verona che non scenderà sotto quella cifra, quella dei 10. Vale anche per Bellacociap, 10 milioni al Venezia, un Venezia che guarda verso Bellacociap, che guarda verso Bradaric, che guarda verso Montipò, con il Verona interessato a Coraz, al difensore lussemburghese, la scorsa stagione proprio al Venezia, lui ex anche del Norimberga in Germania, in Serbia nella precedente stagione al Vojvodina. Per Bega tutto fatto intanto per il centrocampista che arriva svincolato, svizzero di origini kosovare, triennale per lui, con le visite mediche imminenti, con Bega che sarà il primo rinforzo del nuovo Hellas di Marco Baroni. Ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
15: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
16: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
15: Ancora no, manca l'illuminazione.
16: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
15: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
16: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
17: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
20: Radio Verona.
21: Viabilità.
5: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia troviamo 5 km di coda tra Sirmione e Somma Campagna. Sulla 22 del Brennero verso nord 2 km di colonna tra Affi e Ala Avio e traffico bloccato per un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
21: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Le emozioni, le grandi emozioni musicali del passato che tornano sempre dopo l'informazione sono i nostri flashback. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò. Buon caldo martedì.
0: Radio Verona.

Un'altra ora da vivere insieme, insieme fino alle 14 siete con Nadia. Tra poco ci spostiamo, restiamo in città ma ci spostiamo a Villa Buri, dove arriva il Cultural Gala 2026, un evento promosso dalla Caritas diocesana veronese per offrire ai giovani l'occasione di incontrarsi, conoscersi e relazionarsi con linguaggi diversi e tanti laboratori. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Ma

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!

Venerdì 26 luglio a Villa Buri si tiene il Cultural Gala 2026, un evento interessantissimo promosso dalla Caritas diocesana veronese per tutti i giovani. Dalle 16 alle 23 una serie di laboratori e attività animeranno Villa Buri, una giornata da segnare, quella del 26 di giugno. I laboratori in programma sono Voci in Movimento, un laboratorio antirazzista, Colora il tuo stile per personalizzare una maglietta o un tessuto, Inside the Music, uno spazio dedicato alla musica e alla sperimentazione sonora, Mosaico Creativo, piccoli pezzi, grandi idee. Ci sarà l'opportunità di costruire insieme un mosaico di forme, colori e creatività. E infine Volley Vibes, squadre, gioco e divertimento, un torneo per stare tutti insieme in questa bellissima location che ci appartiene, la location Scaligera di Villa Buri. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo in Italia.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran avverte non è ancora finita. Nella notte il capo negoziatore Ghalibaf ha annunciato il totale controllo futuro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e concedono la vendita del petrolio all'Iran. È stato trovato il SUV scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano le due persone che erano a bordo. Gli dicevamo di rallentare e lui andava a tutta velocità. Così i ragazzi sopravvissuti all'incidente avvenuto domenica all'alba a Senago, Milano, nel quale sono morti tre ragazzi che viaggiavano su un'auto insieme ad altre sei persone, tra le quali il conducente 19enne Gabriele Popovici, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dall'abuso di alcol. L'Europa è nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso, domani si arriverà a 16. 40 gli annegati in Francia mentre cercavano di rinfrescarsi dall'inizio del weekend scorso. Venerdì la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno, con temperature fino a 40 gradi. Calcio e mondiali 2026 continuano.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Tina Turner, When the Heart is Over, un saltone alle 12:41 minuti negli anni 90. Ancora buon martedì, praticamente buon pranzo a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia insieme fino alle 14, poi sopraggiungerà Daisy, poi tornerà, è stato poco fa, nei nostri studi Matteo Sambugaro.

Michelin, Gian Maria, Disco Dance, 12:48 minuti, questa è Radio Verona, il tempo che vola. E volate velocemente, la serata dello scorso venerdì sera per 3000 runner sulla pista dell'aeroporto di Linate. Non era sabato ma bensì venerdì, su questa pista dell'aeroporto di Milano si è svolta una gara non competitiva di 10 km. Insomma, correre di notte sulle piste quelle che utilizzano solitamente gli aerei, non per inseguire magari il vostro aereo che sta decollando, ma semplicemente per vivere questo momento bellissimo di running conviviale, successo a Milano proprio all'aeroporto di Linate, dove venerdì scorso alle 23:59 si sono dati appuntamento 3000 runner per questa corsa notturna tra aerei in sosta e suggestive luci dell'aeroporto. Una 10 km non competitiva che è stata organizzata da MG Sport e praticamente pensate che la corsa aveva già chiuso le iscrizioni 45 minuti dopo averle aperte. Insomma, sono durate ben poco, i posti disponibili sono andati davvero a ruba. Una corsa suggestiva, perché se vedete l'immagine è davvero molto bello vedere questi runner affiancare i vari aerei parcheggiati in mezzo alle luci dell'aeroporto. Molto molto bello come evento. Pedro Sampaio,

Sì, Pedro Sampaio, Melody insieme, 12 e 50 minuti nel nostro martedì. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Torniamo nel 2020, lo facciamo con il sound inconfondibile di The Weeknd. Save your cheers.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona.

0: pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: and the Giants con i Purple Disco Machine Paradise su Radio Verona. Ne parlavamo in apertura questa mattina di questa ondata di caldo, ondata di calore che non molla Verona, continuano a salire grani, ma l'apice proprio di questa ondata non arriverà oggi ma bensì nel weekend. Continueremo a parlarne anche dopo l'informazione curata da Luca Del Ponte, completata dalla Viabilità.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Verona entra nell'allerta rossa per l'ondata di calore che sta interessando il paese. Il Ministero della Salute segnala temperature con effetti potenzialmente pericolosi per tutta la popolazione, non solo per anziani e persone fragili. Intanto il governo ha approvato un decreto che consente alle aziende di ricorrere alla cassa integrazione per sospendere o ridurre il lavoro nelle ore più critiche. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e armadio bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona-Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 23 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente questa mattina a Castagnaro in via Borgonovo, vicino allo ex Stargate. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito il centauro trasportato in codice rosso con l'elicottero del SUEM all'ospedale di Borgo Trento. Illesi invece il conducente e il passeggero dell'auto. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Dopo Fratelli d'Italia, anche la Lega boccia la riconferma del CDA di Amia. In una nota, il consigliere comunale Nicolò Zavarise chiede una profonda riorganizzazione dell'azienda, critica il sistema di raccolta rifiuti e sostiene che i veronesi continuino a chiedere una città più pulita e servizi più efficienti. Presidio del SUNIA CGIL questa mattina in Piazza dei Signori a Verona per riportare al centro il tema dell'emergenza casa. Una delegazione ha incontrato il prefetto criticando il piano casa del governo, giudicato insufficiente, e la vendita degli alloggi pubblici. Tra le proposte del sindacato anche misure per rimettere sul mercato gli appartamenti lasciati sfitti. Disagi in vista per chi viaggia in treno sulla linea Verona-Venezia per lavori di potenziamento infrastrutturale. La circolazione sarà sospesa tra Verona Porta Nuova e Vicenza dalle 13.30 di sabato 27 giugno alle 5.30 di lunedì 29 e nelle notti del 5, 6 e 7, 8 luglio. Previsti autobus sostitutivi per i regionali e variazioni, cancellazioni e ritardi anche per Frecce Rosse ed Eurocity. Maxi esercitazione di protezione civile tra sabato sera e domenica nella Galleria Madonna dei Berici sull'autostrada A4 Brescia-Padova, simulato un incidente con incendio all'interno del tunnel con il coinvolgimento di vigili del fuoco, polizia stradale, SUEM 118, carabinieri e protezione civile per verificare l'efficacia del piano di gestione delle emergenze. Un centinaio di ricercatori da tutto il mondo sono riuniti alla Gran Guardia fino a giovedì per fare il punto sui risultati e le prospettive nella lotta contro il cancro. Sentiamo il professor Aldo Scarpa, direttore di ARCnet, coordinatore scientifico del convegno.
6: Quello che è cambiato è che conosciamo tanti genomi, abbiamo sequenziato tanti genomi, li conosciamo. La fase in cui siamo oggi, che è quella che abbiamo denominato ARGO, cioè accelerare la ricerca genomica in oncologia, è di mettere insieme non soltanto più il sequenziamento del genoma, ma tutte le informazioni cliniche di terapia e di risposta alla terapia. Abbiamo già raccolto numerosi campioni e ci siamo posti l'obiettivo di raccogliere almeno 100.000 diversi pazienti seguiti in giro per il mondo, in modo da mirare ulteriormente e di riuscire a capire quali bersagli possiamo colpire e come questo può essere più funzionante a livello di un paziente, mettendo insieme le informazioni che riusciamo ad avere.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento sulla 4 Milano-Venezia è rientrata la coda segnalata in precedenza, mentre sulla 22 del Brennero verso il Brennero sono 6 i chilometri di coda per un incidente tra Reggiolo Rolo e Mantova Sud. Sempre verso nord altri 6 chilometri di fila tra Affi e Ala Avio ancora a causa di un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona, Flashback.

Pink, Funky Town, 13:11 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia De Nicolò, insieme fino alle 14, fino all'arrivo di Daisy. 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa avete fatto di bello in questa mattinata, cosa farete di bello nel pomeriggio, caldo permettendo, perché l'ondata di calore non molla assolutamente la nostra città. Ne parliamo insieme tra poco, subito Samurai J, la versione spagnola di Ossessione, Obsession.

0: Talk dei giornalisti su Radio Verona, 13 e 18 minuti. Caldo, sì, fa caldo e farà ancora più caldo nel weekend, sabato e domenica davvero infuocati. E sono tantissime le città della nostra penisola con bollino rosso, compresa la nostra, in questi giorni, almeno fino a mercoledì. Ondata di calore, il cic-gnic-gnac che sentite, la sedia della nostra Daisy che è giunta a trovarci. Ciao Daisy, buongiorno, vieni buongiorno. Qua, vieni qua. Ormai il danno l'hai fatto, non è nel caso che fai gni-gni e poi fai questo, vieni più vicino.
1: Quando me ne sono accorto ho detto
0: stavamo parlando di questa ondata di calore, che è un'ondata davvero antipatica, sì, perché magari tu ti abitui a quella che è l'aria condizionata e poi patapim patapam esci fuori, boom,
1: esatto, un piccolo sbalzo di 20
0: quel
1: gradi,
0: piccolo sbalzo, quei giramenti di testa. Io oggi devo ammettere che anche ho visto una persona svenuta per strada, ho detto, il caldo ha colpito ancora. Comunque durante questa ondata di calore ovviamente viene consigliato, ora le mie amiche mi prendono in giro perché mi dicono, ma hai già detto in radio, le già citate le raccomandazioni che ogni anno vengono date contro il caldo? Sì, beh, però sono sempre quelle, insomma, non state al sole, in particolare nelle ore più calde,
1: girate con una doccia portatile,
0: esatto, uno spruzzino magari con l'acqua bella fresca, quella potrebbe essere un'idea. Poi avevo visto che ci sono anche ventilatori portatili, sai, quelli,
1: sì,
0: ci
1: certo.
0: sono anche con le cuffie. Ho visto anche persone con le cuffie, con questi ventilatori.
1: L'inventiva dei cinesi.
0: Ah, però è bellissima come idea, perché almeno sai, il collo comunque può sudare quando sei al sole, in questo caso c'è questa brezza, questa...
1: E ci sono anche quelli che spruzzano acqua.
0: Che spruzzano acqua?
1: Sì, ventilatore che spruzza un po' d'acqua.
0: Mentre cammini?
1: Effetto bar di Piazza Bra.
0: Effetto bar di Piazza Bra, cioè la nebulizzano.
1: Esatto.
0: Ma poi arrivi a casa tutto bagnato lo stesso, cioè fai di tutto.
1: Sono delle goccioline talmente piccoline che credimi, l'umidità bagna molto di più.
0: Vabbè, dai, allora andrò alla ricerca su Amazon o da qualche parte. Comunque mi raccomando, evitate le ore più calde, mi raccomando, cercate dei posti climatizzati. Se non avete condizionatore a casa, fatevi un bel giro in qualche centro commerciale, come fanno praticamente tutti coloro che non hanno il climatizzatore. E in assoluto portatevi con voi quella che è dell'acqua fresca, in caso in cui voi dalla fretta la dimenticaste a casa, e compratela, cioè bevete tanto, non state al sole. Sono queste le raccomandazioni, ed evitate assolutamente di uscire se non è necessario in questa ondata di calore che continuerà fino a domenica compresa, se non lunedì, secondo gli esperti. Quindi davvero un'ondata importantissima. L'avete sentita la voce di Daisy, che ritroverete in onda su Radio Verona a partire dalle ore 14. Lei ci sarà perché qua il climatizzatore è acceso.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
3: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
4: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti,
9: porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: come l'inferno, tormento 13 e 27 minuti dopo la voce di Daisy, dopo è venuto anche a trovarci Matteo Sambugaro questa mattina con Davide Chelotto, arriva la voce, mancava perché ci sono anche i notiziari curati dal nostro Luca Del Ponte, la voce della nostra Francesca Pellegrini. Ben ritrovata Francesca. Aspetta Francesca, ancora
1: sì,
0: ti ho dato la voce.
1: Infatti
0: vai.
1: Adesso vedo il microfono che si accende di
0: si
1: luce,
0: accende di rosso.
1: Sì, che ci illumina, voilà, ne
0: il
1: abbiamo bisogno.
0: Dell'energia.
1: Visto che c'è anche poco caldo, poco sole, poca luce, abbiamo bisogno di... Dai, sto scherzando.
0: Che battutina!
1: Ma sì,
0: ho visto
1: dai.
0: Persone sciogliersi nell'ultima ora.
1: Assolutamente, me compresa, ma comunque Nadia, sono qui, sai che sono sempre la donna della salute, no? Ormai si parla solo di medicina come, ma no, ma non è vero, si parla di tantissimi altri argomenti, ma oggi volevo richiamare la vostra attenzione perché a Verona sono riuniti scienziati, ricercatori, ricercatrici da tutto il mondo, sono circa un centinaio, sono al Palazzo della Gran Guardia per un simposio, convegno, chiamiamolo come volete, ma sono lì riuniti per studiare meglio il genoma che provoca, cioè il genoma, e quindi sconfiggere i tumori, no? Ormai la medicina è sempre più personalizzata, l'abbiamo detto più volte da questi microfoni, la cosiddetta medicina di precisione che va diciamo ad incidere, le terapie vanno ad incidere proprio sul DNA di ciascun tumore e sul DNA di ciascun paziente, per cui sono riuniti, lo si fa ormai da 18 anni, è un consorzio internazionale del genoma sul cancro a Verona, rappresentato da davvero un'eccellenza della nostra sanità, il professor Aldo Scarpa, che è direttore anche del consorzio ARCnet dell'Università di Verona, e appunto si riuniscono in varie città, e Verona pare, Nadia, questo te lo sottolineo, sì, che sia stata una delle prescelte, perché è già la terza volta che questi ricercatori e scienziati da tutto il mondo si riuniscono a Verona,
0: perché la nostra città è bellissima,
1: appunto, chissà come mai, perché è bella, ovviamente ne approfittano per fare il punto sulla ricerca,
0: bene,
1: ma anche per visitare Verona e i suoi dintorni, e rimarranno qui fino a giovedì mattina. Noi abbiamo avuto il piacere di intervistare il professor Aldo Scarpa, andrà a questa sera il servizio su Telearena e ovviamente anche sui notiziari di Radio Verona, se avrete la bontà e il piacere di seguirci. Tutto qui, volevo semplicemente sottolineare che, come diciamo sempre, la medicina è sempre più personalizzata e che grazie a questo consorzio, e questo è il caso di dirlo, da 18 anni a questa parte ha fatto passi da gigante, si sono anche inventati nuovi medicinali grazie alle ricerche fatte da questo consorzio, per cui abbiamo l'onore di ospitare davvero questi scienziati da tutto il mondo.
0: Davvero privilegiati, privilegiata come sono stata io di averti e i miei microfoni
1: capirai,
0: nel mio programma.
1: Capirai che privilegio.
0: No, è sempre bello quando mi vieni a trovare, perché non so, porti quella ventata di freschezza.
1: Beh, così ho visto anche Daisy, ci siamo riunite noi tre donne super qui di Radio Verona.
0: Tre
1: lo dico
0: donne
1: io.
0: Al volante.
1: Lo dico io, cioè va bene, siamo vanitose oggi, vanitose, siamo giustamente, ci prendiamo il valore che abbiamo, speriamo almeno.
0: Ora non so se tra qualche secondo ci sarà un'altra donna con noi, un altro uomo, non lo so, perché dobbiamo collegarci in quel di Roma, perché arriva l'informazione nazionale e internazionale, scopriamo insieme chi c'è.
1: Assolutamente, buon pomeriggio.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Onore a Francesco, servitore dello Stato, il messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Via libera dell'aula della Camera al piano casa, con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento, che ora passa al Senato, punta tra le altre cose alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Proseguono i colloqui tra Washington e Teheran in Svizzera, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Gli Stati Uniti allentano intanto le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano. Galebaf annuncia lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Il premier israeliano Netanyahu archivia intanto l'asse con Trump. Grazie agli Stati Uniti, ma voglio l'autonomia sugli armamenti. E con l'Iran, avverte, non è finita. Le autorità messicane hanno sequestrato 24.400 litri di metanfetamina liquida nello stato di Sinaloa, in quella che il Ministero della Difesa ha definito la seconda più grande operazione della storia del paese, in manette un membro del cartello del Pacifico. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo resta negativo. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Estate 2026, l'estate in cui torna anche Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. Top record, una bella novità su Radio Verona.
1: Radio Verona, Radio Verona. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: No More, Harry Styles, 13:44 minuti on air in diretta, siete sempre con Nadia. Buon pranzo se state mangiando, buona digestione se avete già mangiato, buona penichella se ve lo potete permettere di rilassarvi un pochino magari all'ombra o al fresco. Buon lavoro a tutti coloro che stanno lavorando come la sottoscritta e come tra poco lavorerà anche Daisy. Il prossimo venerdì, il 26 di giugno, nell'ambito dell'esercitazione nazionale dedicata al rischio idrogeologico idraulico del bacino del fiume Po, che si svolgerà a sua volta due giorni dopo, il 25 e il 27 giugno, nel nostro territorio ci sarà un test. Attenzione che sono un test, non spaventatevi. In accordo con il Dipartimento della Protezione Civile è stato programmato un test del sistema nazionale, ve lo ricordate, l'Italert, quello che è suonato un po' di volte, i nostri cellulari che suonavano per prova, perché ci sono state tante prove anche negli anni passati per farci capire che potrebbe succedere qualcosa, quel sistema d'allarme che ci avvisa tramite cellulare, avvisa tutti i cellulari in caso di calamità naturali, in caso in cui accada un qualcosa di poco piacevole. Quindi ci sarà questo test che è stato proprio programmato nel sistema di allarme pubblico IT Alert per provare, fare questa prova, diciamo mettere in scena lo scenario collasso della grande diga, questo con riferimento alla diga di Salionze. Quindi questo test simulerà la fase di collasso della diga, che non collasserà, lo ripeto, è solo un test, è una prova, e si svolgerà per l'appunto il prossimo venerdì, il 26 giugno, indicativamente verso le ore 14 potrebbe arrivare quel suono particolare sul nostro cellulare, il messaggio di test. Ovviamente arriverà ai comuni interessati, quindi per ciò che concerne la nostra regione, tendenzialmente a coloro che saranno nel comune di Valeggio sul Mincio, dove c'è la diga di Salionze. Salmo ora è tornato a farci vivere tante emozioni anche quest'anno, ma noi lo ritroviamo con un successone targato 2021. Kumita.
1: Lo sai, la testa è malata, lo sai, non voglio pensare.

13:51 minuti nel nostro martedì, siamo addirittura d'arrivo, dobbiamo salutarci. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 per vivere insieme il mercoledì mattina della prima unica radio di Verona. Tra poco, come l'avete già capito perché l'avete sentita, con voi ci sarà Desi a farvi compagnia fino alle 17. Dopo le 17 il nostro Matteo Sambugaro e a seguire anche Alessandro De Pietro in diretta con Fuorigioco dall'hotel Due Torri, dallo spettacolare hotel nel cuore di Verona Due Torri. Vi ricordo che tra pochissimo con voi ci sarà Luca Del Ponte e l'informazione locale della prima unica radio di Verona. Vi aspetto domani mattina e vi auguro uno splendido pomeriggio, un caldo bracciale radiofonico. Ora vado anch'io a prendermi un po' di caldo. Da Nadia De Nicolò si conclude con DJ Jed e Vladi, Colpa del Sole.

0: cambiare cucina? Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: pena. Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente stradale poco dopo le 12.30 di oggi a San Giovanni Lupatoto in via Cesare Battisti, dove si sono scontrati un'auto e un camion. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata, l'automedica e la polizia stradale. Una persona è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 23 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda. Un ragazzo di origine africana è stato preso a pugni e colpito con sedie di plastica da un gruppo di 7-8 uomini davanti a decine di bagnanti. Secondo i primi riscontri, il pestaggio sarebbe nato da futili motivi e non sarebbe collegato ai recenti episodi attribuiti ai cosiddetti Maranza. Protestano residenti e commercianti di Borgo Roma per il traffico in via Polveriera Vecchia, via San Giacomo e via Centro. Denunciano rumore, code e una qualità della vita peggiorata dopo le modifiche alla viabilità e chiedono all'assessore Tommaso Ferrari un sopralluogo all'ora di punta per verificare la situazione. Le voci:
4: hanno tolto gli stalli per la sosta, non li hanno sostituiti, hanno eliminato gli stalli per gli invalidi, non si riesce ad accedere al proprio passo carraio e tutto il giorno siamo continuamente stressati dai rumori delle auto, dei mezzi pesanti, clacson, partenze, ripartenze. Qui si sta parlando della qualità della vita dei residenti.
5: Ho un calo di lavoro perché mi hanno tolto i parcheggi, mi hanno tolto gli stalli di sosta e quindi siamo tutti in difficoltà perché non ci danno la possibilità di poter andare ad accedere alle varie aziende. Per quanto riguarda anche la viabilità delle piste ciclabili, abbiamo delle piste ciclabili che sono di dimensioni enormi, più grandi delle corsie per le auto.
6: Una presa in giro perché i soldi sono del contribuente, sono nostri, certo, e quindi vengono spesi così.
7: Ecco, il grande problema per noi è uscire e entrare dal cancello, perché non c'è neanche lo spazio tecnico per puntare la macchina.
6: Soprattutto sugli attraversamenti pedonali, perché sono pericolosissimi anche quelli, perché tipo quando viene verde in via San Giacomo partono quelli di via Volturno e vengono dritti e c'è il rischio, è molto pericoloso.
8: Sono la moglie di un fornaio che fa delle consegne e ci impiega tre volte tanto a muoversi con la macchina perché è tutta una colonna e tra l'altro si vede ho questa bella veduta, un incidente ogni giorno, c'è proprio qualcosa che non va.
3: Anche la diocesi di Verona scende in campo per la transizione energetica in chiave di inclusione sociale. Nel servizio il vescovo di Verona, Domenico Pompili.
9: Si chiama CERSIEI, acronimo di Comunità Energetica Rinnovabile Solidale per l'Inclusione e l'Ecologia Integrale, ed è il primo esperimento in Italia di questo tipo che prende le mosse su impulso della diocesi di Verona insieme con un'ampia rosa di realtà di associazioni e fondazioni del territorio attive nel sociale. Il progetto è quello di unire tre obiettivi: la spinta europea verso la decarbonizzazione e la crescita sostenibile, l'attenzione ecologica nel segno del Magistero della Chiesa e dei Papi Leone e Francesco, l'attenzione agli ultimi e ai più vulnerabili.
10: L'iniziativa di cui oggi abbiamo costruito le fondamenta va nella direzione giusta, mettendo insieme soggetti diversi e soprattutto andando nella direzione di far sì che quanto di economico si ricaverà da questa prospettiva possa essere redistribuito a situazioni marginali e fragili.
3: Dopo il via libera al bilancio e la conferma del CDA di Amia, arrivano le critiche dell'opposizione. In una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Padovani, sostiene che più che confermare il consiglio di amministrazione serviva cambiare rotta, parlando di una Verona percepita dai cittadini come più sporca, con quartieri meno curati e un decoro urbano in peggioramento. Colpo di scena a San Bonifacio, l'ex sindaco Giampaolo Provoli lascerà il consiglio comunale e rassegnerà le dimissioni tra oggi e domani. Al suo posto entra Simone Rossi. Provoli, sconfitto al ballottaggio, denuncia gli attacchi personali subiti in campagna elettorale e annuncia che continuerà il suo impegno politico coordinando la lista Provoli. È tutto, grazie dell'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona.
18: Radio Verona, flashback.

notte, non si può mettere un flashback così. Michael Sembello Maniac con questo caldo, caspita, viene voglia di ballare, oh mamma mia. Buon pomeriggio, buon pomeriggissimo a tutti da Daisy, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Verona, la radio che non vi abbandona mai, nemmeno quando l'asfalto là fuori sta tentando di liquefarsi e diventare un tutt'uno con le vostre scarpe. Madonna ragazzi, che caldo, eh. Ormai non si parla d'altro, siamo arrivati proprio a quel momento dell'anno, anche se in modalità, devo dire, peggiore rispetto agli altri anni, almeno così dicono gli esperti, in cui aprire il forno per controllare la pizza e aprire la finestra per cambiare aria provocano esattamente la stessa identica sensazione. Una vampata di calore in stile drago del Trono di Spade, stessa roba, è così. Ecco, l'unica differenza è che in casa non abbiamo, diciamo, un climatizzatore abbastanza potente per sconfiggere un drago, ecco. Comunque, tra poco parleremo anche di questo argomento, cioè proprio della vivibilità climatica. È un argomento molto interessante che tratta proprio la nostra regione che è il Veneto, quindi scopriremo qual è la città migliore, dove si sta meglio, malgrado il super caldone, eccolo qua, eccolo qui. Poi vediamo qual è invece la città che sta peggio in assoluto e vediamo invece Verona, Verona che anche in questo caso batte un record. Verona ormai è diventata la città dei record, vero? Numeri uno, siamo diventati i numeri uno in tutto. Verona bellissima, Verona fantastica, però record anche qua per quanto riguarda la vivibilità climatica, ma ne parliamo dopo. Ora Staring at the Wall, Norah James, qui su

0: qui su Radio Verona, perché devo dire la verità, quando ascolto questa canzone c'è un certo momento che sembra che dica una cosa invece di un'altra, fuori dalle e mi è venuto in mente di quando eravamo piccolini, che c'erano, sapete, i testi delle canzoni, delle sigle dei cartoni animati, no? E in realtà sbagliavamo spesso e volentieri i testi, tipo, non so, lei un dito non ce l'ha, ma ne parliamo dopo. C'erano parecchi strafalcioni dei bei tempi andati, non c'era Google e noi ragazzini sostituivamo quindi a caso le parole che non capivamo con esiti piuttosto esilaranti, a dire la verità. Ma ne parliamo tra pochissimo, intanto restate con noi su Radio Verona.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
8: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
7: pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

su Radio Verona, amore, e io aggiungo amore è non dire mai mi dispiace. Però mi dispiace, ma adesso parliamo di vivibilità climatica. Allora, è uscito l'ultimo report, le notizie per il nostro Veneto sono, diciamo, sfumate, ecco, un po' dalle temperature. Quindi partiamo dai primi della classe. Venezia si conferma la migliore della regione. E insomma è facile anche per loro, perché sono circondati dall'acqua e insomma a un certo momento sei caldo o ti tuffi in mare o ti tuffi in un canale, poi insomma vabbè il canale non si sa, meglio evitare mutazioni genetiche, però insomma vabbè loro comunque respirano. Poi c'è Padova che secondo l'articolo si sta letteralmente squagliando come un gelato dimenticato sul cruscotto a mezzogiorno. Solidarietà ai padovani, mi è venuta in mente quando noi da ragazzini mettevamo il pane sul cruscotto della macchina con sopra il cioccolato in modo tale che si sciogliesse per mangiare pane e cioccolato. Era una bella idea, era divertente, insomma, cosa da ragazzini, che cose che si fanno belle. Però i veri indiscussi protagonisti, i re assoluti di questa estate torrida, siamo noi veronesi. Allora ragazzi, abbiamo conquistato il record delle notti tropicali. Praticamente quando il sole tramonta, Verona non si rinfresca, si accende, diciamo, in modalità sauna finlandese, ecco. Di notte c'è molto più caldo. Ormai diciamo che la famosa scena del balcone di Romeo e Giulietta è stata un po' riscritta. Quindi Romeo non dice più a Giulietta: oh Giulietta, quale luce rompe da quella finestra, ma dice: Giulietta, per favore passami il telecomando del condizionatore che qui sto morendo. Insomma, notti tropicali che si preannunciano davvero memorabili, e ce ne stiamo accorgendo tutti, perché di notte veramente si muore quasi come di giorno. Ma voi cari amici ascoltatori di Radio Verona, come state sopravvivendo? State dormendo dentro al freezer o avete comprato il quarto ventilatore? Scriveteci al nostro numero WhatsApp 335 60 11 610.

0: Never Gonna Not Dance Again, Pink qui su Radio Verona. E sono le 14:31 minuti e una spicciolata di secondi. Tra poco su Radio Verona il GR nazionale ed estero. Restate con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente dell'auto che ieri ha causato l'inseguimento in cui è morto l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Fermato anche un altro uomo. La procura di Milano ipotizza i reati di omicidio stradale e fuga pericolosa. Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. La Camera ha approvato con 165 voti favorevoli, 117 contrari e 5 astenuti il decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa. Il testo passa al Senato per la seconda lettura. A margine dell'Assemblea Farmindustria, il vice premier Tajani commenta: una buona notizia per gli italiani. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Tornata in campo per la prima volta dopo il problema al piede a Roland Garros, Jasmine Paolini viene eliminata al primo turno del torneo di Eastbourne. Sconfitta in 2-7 contro Tatiana Maria, grande esperta della superficie. Paolini parte bene ma poi commette troppi errori contro il gioco peculiare della tedesca. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Station anni 90 su Radio Verona, Frankie High Energy, quelli che ben pensano e anche quelli che ben parlano o anche no, ragazzi, confessatelo. Quanti crimini contro la lingua italiana abbiamo commesso da bambini cantando le sigle dei cartoni animati, ma non solo quelle. Allora è uscito un articolo, devo dire simpatico, che parla proprio dei bei tempi andati quando non c'era internet per controllare i testi e ognuno di noi, insomma, si inventava delle parole che a rileggerle oggi, insomma, fanno veramente sorridere. Il più colpito sicuramente era Gigrobo d'acciaio, tra noi bambini che capivamo, non so, muori e va al posto di corri e va, e altri che sentivano, vi ricordate la frase, cuore di un ragazzo che senza paura sempre la terrà. E noi capivamo la terrà, lo terrà, e invece era lotterà, gettando anche, diciamo, un'inquietante ombra su che cosa tenesse Hiroshi, Shiba, la campana di bronzo che aveva nel petto, oppure qualcos'altro. Cos'è che terrà? Ma insomma, ma la cosa più inquietante, amici, era Anna dai capelli rossi. Lei un dito non ce l'ha, lo cantavano molte bambine, sapete, invece che lei un nido non ce l'ha. Mamma mia, e voi vi ricordate qualche canzone, qualche poesia che magari, non so, avete storpiato? Beh, a parte quelle in inglese, quelle in inglese erano veramente l'inglese maccheronico, ci inventavamo le parole proprio così, tipo Prison Call in Instant Chooser. Alright. Ancora ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Verona insieme a Desi fino alle ore 17, ora con la Pesce di Martino, Considera, e noi con

alle 14:50 minuti. Adesso vi do una notizia di quelle veramente rinfrescanti. Ah, di quelle che fanno sognare. Quando si sogna ci si distrae da quelle che sono queste cose rognose, fastidiose come questo caldo. Allora, non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate. Che cos'è Vinci l'Estate? È il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Ecco, mi raccomando, segnate, save the date. Partecipare è semplicissimo. Dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Poi registratevi o loggatevi sul sito dell'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ma cosa si vince? State attenti, aprite bene le orecchie. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa, dico 4, del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. Ogni settimana però, E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari. Cosa c'è? Cosa c'è? Una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi amici, cosa aspettate? Giocate e buona

0: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano. Ai giardini pubblici di Via Mara, dal 20 al 28 giugno, si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
1: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micifico vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
0: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Pensate che i ritardi delle nuove tute spaziali della NASA rischiano di far slittare il ritorno sulla Luna. Ma non ci posso credere, ma ve lo racconto dopo, perché adesso lo spazio va alle notizie locali. Conduce in studio Francesca Pellegrini, restate con noi.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Verona entra nell'allerta rossa per l'ondata di calore che sta interessando il paese. Il Ministero della Salute segnala temperature con effetti potenzialmente pericolosi per tutta la popolazione, non solo per anziani e persone fragili. Intanto il governo ha approvato un decreto che consente alle aziende di ricorrere alla cassa integrazione per sospendere o ridurre il lavoro nelle ore più critiche. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 23 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente questa mattina a Castagnaro in via Borgonovo, vicino allo ex Stargate. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito il centauro trasportato in codice rosso con l'elicottero del SUEM all'ospedale di Borgo Trento. Illesi invece il conducente e il passeggero dell'auto. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Dopo Fratelli d'Italia, anche la Lega boccia la riconferma del CDA di Amia. In una nota, il consigliere comunale Nicolò Zavarise chiede una profonda riorganizzazione dell'azienda, critica il sistema di raccolta rifiuti e sostiene che i veronesi continuino a chiedere una città più pulita e servizi più efficienti. Presidio del SUNIA CGIL questa mattina in Piazza dei Signori a Verona per riportare al centro il tema dell'emergenza casa. Una delegazione ha incontrato il prefetto criticando il piano casa del governo, giudicato insufficiente, e la vendita degli alloggi pubblici. Tra le proposte del sindacato anche misure per rimettere sul mercato gli appartamenti lasciati sfitti. Disagi in vista per chi viaggia in treno sulla linea Verona-Venezia per lavori di potenziamento infrastrutturale. La circolazione sarà sospesa tra Verona-Porta Nuova e Vicenza dalle 13.30 di sabato 27 giugno alle 5.30 di lunedì 29 e nelle notti del 5, 6 e 7, 8 luglio. Previsti autobus sostitutivi per i regionali e variazioni, cancellazioni e ritardi anche per Frecce Rosse ed Eurocity. Maxi esercitazione di protezione civile tra sabato sera e domenica nella Galleria Madonna dei Berici sull'autostrada A4 Brescia-Padova. Simulato un incidente con incendio all'interno del tunnel con il coinvolgimento di vigili del fuoco, polizia stradale, SUEM 118, carabinieri e protezione civile per verificare l'efficacia del piano di gestione delle emergenze. Un centinaio di ricercatori da tutto il mondo sono riuniti alla Gran Guardia fino a giovedì per fare il punto sui risultati e le prospettive nella lotta contro il cancro. Sentiamo il professor Aldo Scarpa, direttore di ARCnet, coordinatore scientifico del convegno.
5: Quello che è cambiato è che conosciamo tanti genomi, abbiamo sequenziato tanti genomi, li conosciamo. La fase in cui siamo oggi, che è quella che abbiamo denominato ARGO, cioè accelerare la ricerca genomica in oncologia, è di mettere insieme non soltanto più il sequenziamento del genoma, ma tutte le informazioni cliniche di terapia e di risposta alla terapia. Abbiamo già raccolto numerosi campioni e ci siamo posti l'obiettivo di raccogliere almeno 100.000 diversi pazienti seguiti in giro per il mondo, in modo da mirare ulteriormente e di riuscire a capire quali bersagli possiamo colpire e come questo può essere più funzionante a livello di un paziente, mettendo insieme le informazioni che riusciamo ad avere.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Fino
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 24 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima ancora fino a 36 gradi, minima 25. Venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona Flashback.

Playback. Bello, era un bel disco, ve lo ricordate? La musica degli anni 70, 80, insomma, ha sempre avuto un grande successo, perché anche nei locali adesso attualmente, piuttosto che alle sagre, va tanto la musica anni 80 e 90, quello sì. Non muore mai, intramontabile, intramontabile. Allora, prima abbiamo parlato del problema dei vestiti che arrivano in ritardo, che non è solo un problema che riguarda noi poveri comuni mortali, ma anche la NASA. Sì, avete capito bene, è uscita questa notizia che ha un po' dell'incredibile, però è la verità. Il tanto atteso ritorno dell'uomo sulla Luna rischia di slittare pesantemente. Il motivo? Sono in ritardo con la consegna delle nuove tute spaziali. Sembra incredibile, ma è vero. Praticamente gli scienziati più importanti del pianeta, quelli che calcolano le orbite perfette e sconfiggono la gravità, si sono arenati sulla sartoria. Manca il polsino, c'è da fare l'orlo, o forse la sarta, chissà, magari ha troppi ordini per la stagione dei matrimoni spaziali, perché no? Quindi provate a immaginare la scena, no? L'astronave è pronta sul raso, i motori fumano, il carburante è al massimo e l'astronauta telefona a Houston dicendo: ragazzi, io sono in mutande, la tuta non è arrivata, che faccio? Vado lo stesso? E a proposito, chi sta aspettando quel biglietto per la Luna? È il nostro Luca Padmitano, che è in pole position per i prossimi viaggi verso il satellite. Luca, se ci ascolti, porta pazienza, sappiamo che non vedi l'ora di partire, ma tocca aspettare che finiscano, stiamo a distirare i pantaloni spaziali, speriamo solo che non abbiano sbagliato la taglia, perché fare un reso da lassù penso che sia estremamente impossibile. Rocco Hunt e Anna Mena qui su Radio Verona, un bacio all'improvviso, ve lo lancio io da qui, da Radio.

0: È arrivato il momento delle breaking news. Abbiamo in studio Giovanni Salvatori. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: So che ci parlerai di un argomento molto interessante, ovvero di case, di Sunia, quindi stiamo bene con gli orecchi tesi per ascoltare la tua breaking news.
1: Grazie, grazie Desi, davvero è così, buon pomeriggio di nuovo. Sì, perché questa mattina anche a Verona, come in tutti gli altri capoluoghi del Veneto, si è tenuta una manifestazione da parte appunto del Sunia, il sindacato degli inquilini nell'alveo della CGIL, ma insomma che raccoglie diverse altre realtà, proprio per parlare di quella che è stata definita come una emergenza vera e propria della casa, degli alloggi, la loro scarsa disponibilità anche per prezzi davvero inaccessibili per lo più, soprattutto nei centri storici, per chi cerca un affitto. Tanti temi al centro di una protesta che è culminata anche poi in un incontro con il prefetto per chiedere che il governo metta in campo delle misure più incisive su questo fronte. Diciamo che nel mirino, per così dire, del Sunia c'è soprattutto il piano casa del governo, insufficiente a dire del sindacato per affrontare la questione degli alloggi, insufficiente intanto da un punto di vista delle risorse, perché ne mette in campo una cifra bastante soltanto per ristrutturare appena un terzo del patrimonio immobiliare pubblico, destinato quindi alla residenza pubblica a prezzi calmierati. E poi perché occorre contrastare, dice il Sunia, una tendenza che è quella alla vendita, o meglio addirittura alla svendita, secondo il sindacato, di molti alloggi appunto appartenenti alle realtà partecipate, alle aziende che fanno edilizia residenziale calmierata, ma non per reinvestire gli utili su manutenzione e altri alloggi, bensì per sistemare semplicemente i bilanci, con conseguente passaggio di fatto in mano privata delle case che vengono in questo modo vendute e non potranno poi essere rimesse a prezzo di mercato agevolato nei confronti di quella fascia, soprattutto la fascia cosiddetta grigia, che non ha i requisiti per rientrare nelle graduatorie della vera e propria edilizia pubblica, ma nemmeno quelli per permettersi un alloggio. Sono state divulgate anche le cifre di questo fenomeno, ce ne sono anche di locali. A Verona risultano oltre 2000 persone da tempo lunghissimo, tra l'altro, in attesa per avere una casa. L'incontro con il prefetto Demetrio Martino è servito per chiedere appunto un cambio di priorità da parte del governo, rimettendo al centro questa emergenza. Vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi.
0: Bene, grazie, grazie infinite per questa tua notizia importante che sicuramente tornerà davvero molto utile.
1: Grazie a te Desi, buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio anche a te, buon lavoro. Noi ritorniamo di nuovo sulle frequenze di Radio Verona con la musica. Eddie Brock, bel venerdì, anche se poi in realtà oggi non è venerdì, però ci si gioca sopra questo titolo. Restate con noi su Radio Verona per i vostri WhatsApp 335 60 11 610.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui
12: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

su Radio Verona, che bello stare qui, niente stress, solo musica. Ecco amici, accendete la radio e ascoltate la musica, perché è anti-stress, è anti-tutto, è disintossica, scarcanifica, fa tanto bene, soprattutto in quei momenti che magari siete in macchina con la radio accesa e siete lì che cercate disperatamente parcheggio. Ma sapete che esiste una città italiana dove nessuno litiga per il posto? È la città che, pensate, ha più parcheggi in assoluto. A quanto pare, in questa città che ancora non vi svelo qual è, perché continuo a dire città, un posto risulta un problema più raro rispetto alla media nazionale. Ma è una cosa che vi svelerò tra poco. Ora ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind. Restate con Daisy fino alle ore 17.

0: verità. Quanti anni della vostra vita avete perso finora a girare in tondo, isolato dopo isolato, sperando nel miracolo di un millimetro di striscia bianca libera, no blu, bianca, perché lì a volte basta soltanto mettere la macchina e più delle volte magari bisogna mettere almeno il disco orario. Comunque, se fate parte della categoria di quelli che rischiano la crisi di nervi ogni volta che devono lasciare l'auto, allora vi racconto questa cosa che ho appena letto su internet. Sembra un po', diciamo, fantascienza, una chimera, un'utopia, eppure esiste davvero. C'è una città italiana che è stata eletta ufficialmente come la città con più parcheggi in assoluto, dove, pensate, nessuno litiga per avere il posto. Mamma mia, che meraviglia! Allora, provate a immaginare questa scena paradisiaca. Voi arrivate, vedete un posto vuoto, mettete la freccia e basta, lo prendete. Nessun automobilista che spunta dal nulla contro mano per rubarvelo, nessuno che vi parcheggia davanti e vi blocca la macchina per ore, e niente sguardi di fuoco pronti all'ultimo duello per i centimetri di asfalto. Ma qual è questa città? Adesso ve lo dico, dai, va bene. È arrivato il momento, dice, adesso basta, dillo. È Torino, ecco, è Torino, esattamente Torino, che è una città comunque, non è piccolina, è una bella città grande anche da visitare, ve la consiglio perché è veramente molto bella. L'Italia del resto è bellissima. Come Verona non c'è nessuno, no. Però insomma le notizie del resto d'Italia, ma anche dell'Europa e del mondo, ci interessano sempre. Ce li ascoltiamo adesso qui su Radio Verona con il GR nazionale ed estero.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Dacunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline, allontanate dalla casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate domenica sera a Formia. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, fermata anche una seconda persona. La procura di Milano esclude al momento che ci sia stato uno speronamento. Un anno di reclusione, pena sospesa e 2 anni senza patente. È questa la condanna patteggiata da Vivian Spohr, la manager tedesca che nel luglio 2025 investì e uccise a Porto Cervo la 24enne Gaia Costa. Spohr era accusata di omicidio stradale. La ragazza stava attraversando sulle strisce. L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea il quadro delle panchine in Serie A, restano soltanto altri 2 allenatori, Napoli e Monza, da annunciare. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto 1000 drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: morfina.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona, Radio Verona,
5: compilation 90.

Einstein. Cher, che tra l'altro ha trasformato proprio l'idea di non invecchiare in un'arte. Infatti la dea del pop quindi sfida le convenzioni sociali continuando proprio a sfoggiare i suoi bei capelli lunghi, jeans, e mentre il suo stile è proprio in continua evoluzione, l'ha resa veramente un'icona senza tempo. E lei non ha limiti proprio legati all'età, anzi, se devo dire la verità, quando la guardo dico: ma quanti anni avrà? Sicuramente, certo, il denaro fa la sua parte, il chirurgo anche, però insomma, se uno può, non vedo perché no. E poi c'è Madonna invece con la chirurgia a volte ha un po' esagerato ultimamente, perché ha cambiato completamente i connotati. Fa un po' paura a volte a guardarla, perché sembra quasi finta, ecco, però ha fatto una rivelazione sconvolgente. Dopo anni di coreografie estreme ha detto: non ho più cartilagine. Scusa, mi viene un po' così da sorridere, dai, giochiamo. Madonna non ha mai avuto insomma paura di sfidare i limiti, nemmeno quelli del suo corpo. Ha fatto dei cambiamenti che veramente stratosferici dopo decenni di esibizioni acrobatiche, coreografie al limite dell'impossibile e una presenza scenica che ha proprio ridefinito lo standard del pop. La regina ha dovuto fare i conti con questa verità scomoda: anche lei è un essere umano, ebbene sì, e il suo ginocchio glielo racconta ogni giorno. Quindi, cari amici, come vedete, anche lei è una comune mortale, e vi ripeto con simpatia la sua dichiarazione ai media: non ho più cartilagine. Radio Verona, Shakira, restate con noi, dai dai.

Federico Rossi su Radio Verona, Le Mans, la famosa pista di Le Mans, le corse pazze, l'adrenalina. Ma a voi quando è che vi sale l'adrenalina? A me anche quando apro una mail del mio amministratore di condominio. Vi giuro che quando vedo una sua mail o una sua lettera mi sale veramente l'ansia da film horror. Cioè, una cosa pazzesca, eh? Una cosa pazzesca. Ovvero, l'amministratore non ti scrive mai per dirti: ehi, ciao, volevo solo dirti che sei un inquilino fantastico, buona giornata a te. No, le opzioni sono sempre e solo due, una peggio dell'altra. Opzione numero uno, l'ammazzata economica, perché insomma ti scrive perché c'è da pagare il conguaglio delle spese condominiali, oppure le spese condominiali, e ogni volta che vai ai giudici: ma insomma, l'androne del palazzo lo abbiamo ridipinto con l'oro zecchino oppure no? Però l'opzione numero due è quella che mi toglie veramente il sonno: l'avviso che il vicino del piano di sopra sta per iniziare i lavori di ristrutturazione. Ragazzi, quella non è una comunicazione, è una dichiarazione di guerra psicologica. Significa che per i prossimi sei mesi la tua sveglia ufficiale delle 7:30 del mattino sarà un martello pneumatico o un operaio col demolitore idraulico che abbatte un muro esattamente sopra alla tua povera testa. E mentre sei lì che bevi il tuo caffettino, la tazzina din din din din din trema. Roba da non credere, che è la cover di Mina cantata da Timothy Cavicchini qui su Radio Verona.

0: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense. Trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
12: What up, Nelly?

0: little bit, questa parola little bit mi fa venire in mente il suono del denaro, ecco. E pensiamo un po' ancora, ogni tanto ci pensiamo, dite la verità, la lira, il ritorno della lira, ma cosa accadrebbe all'economia italiana con l'addio all'euro? Chissà, voi siete dei nostalgici quindi delle vecchie lire? Erano belle però, erano belle da vedere. Comunque, se per caso avete voglia di parlare di questo argomento e raccontarmi come la pensate, mandatemi un WhatsApp al 335 60 11 610 e ditemi se siete dei nostalgici della lira. Intanto noi ci ascoltiamo le notizie locali, il meteo, e quindi restate con noi perché in studio c'è Luca Del Ponte con il GR.
1: Sono le 16:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente stradale poco dopo le 12:30 di oggi a San Giovanni Lupatoto in via Cesare Battisti, dove si sono scontrati un'auto e un camion. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata, l'automedica e la polizia stradale. Una persona è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 23 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda. Un ragazzo di origine africana è stato preso a pugni e colpito con sedie di plastica da un gruppo di 7-8 uomini davanti a decine di bagnanti. Secondo i primi riscontri, il pestaggio sarebbe nato da futili motivi e non sarebbe collegato ai recenti episodi attribuiti ai cosiddetti Maranza. Protestano residenti e commercianti di Borgo Roma per il traffico in via Polveriera Vecchia, via San Giacomo e via Centro. Denunciano rumore, code e una qualità della vita peggiorata dopo le modifiche alla viabilità e chiedono all'assessore Tommaso Ferrari un sopralluogo all'ora di punta per verificare la situazione. Le voci:
5: hanno tolto gli stalli per la sosta, non li hanno sostituiti, hanno eliminato gli stalli per gli invalidi, non si riesce ad accedere al proprio passo carraio e tutto il giorno siamo continuamente stressati dai rumori delle auto, dei mezzi pesanti, clacson, partenze, ripartenze. Qui si sta parlando della qualità della vita dei residenti.
6: Ho un calo di lavoro perché mi hanno tolto i parcheggi, mi hanno tolto gli stalli di sosta e quindi siamo tutti in difficoltà perché non ci danno la possibilità di poter andare ad accedere alle varie aziende. Per quanto riguarda anche la viabilità delle piste ciclabili, abbiamo delle piste ciclabili che sono di dimensioni enormi, più grandi delle corsie per le auto.
7: Una presa in giro perché i soldi sono del contribuente, sono nostri, certo, e quindi vengono spesi così.
8: Ecco, il grande problema per noi è uscire e entrare dal cancello, perché non c'è neanche lo spazio tecnico per puntare la macchina.
7: Soprattutto sugli attraversamenti pedonali, perché sono pericolosissimi anche quelli, perché tipo quando viene verde in via San Giacomo partono quelli di via Volturno e vengono dritti e c'è il rischio, è molto pericoloso.
9: Sono la moglie di un fornaio che fa delle consegne e ci impiega 3 volte tanto a muoversi con la macchina perché è tutta una colonna e tra l'altro si vede un vedo. Ho questa bella veduta, un incidente ogni giorno, c'è proprio qualcosa che non va.
4: Anche la diocesi di Verona scende in campo per la transizione energetica in chiave di inclusione sociale nel servizio il vescovo di Verona, Domenico Pompili.
10: Si chiama CERSIEI, acronimo di Comunità Energetica Rinnovabile Solidale per l'Inclusione e l'Ecologia Integrale, ed è il primo esperimento in Italia di questo tipo che prende le mosse su impulso della diocesi di Verona insieme con un'ampia rosa di realtà di associazioni e fondazioni del territorio attive nel sociale. Il progetto è quello di unire tre obiettivi: la spinta europea verso la decarbonizzazione e la crescita sostenibile, l'attenzione ecologica nel segno del Magistero della Chiesa e dei Papi Leone e Francesco, l'attenzione agli ultimi e ai più vulnerabili.
11: L'iniziativa di cui oggi abbiamo costruito le fondamenta va nella direzione giusta, mettendo insieme soggetti diversi e soprattutto andando nella direzione di far sì che quanto di economico si ricaverà da questa prospettiva possa essere redistribuito a situazioni marginali e fragili.
4: Dopo il via libera al bilancio e la conferma del CDA di Amia, arrivano le critiche dell'opposizione. In una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Padovani, sostiene che più che confermare il consiglio di amministrazione serviva cambiare rotta, parlando di una Verona percepita dai cittadini come più sporca, con quartieri meno curati e un decoro urbano in peggioramento. Colpo di scena a San Bonifacio, l'ex sindaco Giampaolo Provoli lascerà il consiglio comunale e rassegnerà le dimissioni tra oggi e domani. Al suo posto entra Simone Rossi. Provoli, sconfitto al ballottaggio, denuncia gli attacchi personali subiti in campagna elettorale e annuncia che continuerà il suo impegno politico coordinando la lista Provoli. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 24 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima ancora fino a 36 gradi, minima 25. Venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona.
17: Radio Verona Flashback.

0: flashback. E flashback arriva anche la notizia, la breaking news. Abbiamo in studio con noi Silvia Beltrami. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Desi, buongiorno.
0: Di cosa ci parlerai oggi, Silvia?
1: Ma tu bevi la Coca-Cola?
0: Qualche volta, magari se mangio qualcosa da digerire, capito?
1: Tu sai che a Verona, a Nogara, c'è lo stabilimento più il primo stabilimento in Italia e in Europa per capacità produttiva.
0: Certo.
1: Ebbene, è giunto in redazione una mail dove appare che dal rapporto di sostenibilità 2025 emerge il percorso della fabbrica veronese tra eccellenza nella gestione delle risorse idriche e nella riduzione delle emissioni. Allora, la fabbrica veronese ha investito oltre 70 milioni di euro nella fabbrica di Nogara in innovazione, sostenibilità e ammodernamento dei sistemi produttivi. Per quanto riguarda il fronte idrico, nel 2025 la sostituzione dell'ultimo sistema di lavaggio ha consentito il risparmio di ulteriori 3 milioni e 500 mila litri di acqua all'anno. Sono numeri allucinanti, secondo me, sono dei numeroni.
0: È un gran lavoro, la sostenibilità,
1: esatto,
0: ambientale.
1: A queste cifre si affiancano soluzioni che permettono di riutilizzare l'acqua, tra l'altro in più fasi del processo, ottimizzando dunque ogni passaggio. Nel 25 è stata anche introdotta una gestione più moderna ed efficiente per la pulizia dei filtri a carbone, che ha consentito di ridurre ancora i consumi idrici di circa 500.000 di litri nel 2025, e l'intendimento è raggiungere i 3 milioni nel 2027.
0: Oh, fantastico, adesso possiamo berci una coca a cuor leggero, esatto, senza tutti quegli spauracchi che ci dicevano: ma la coca, se la bevi fai male all'ambiente. Invece
1: no, ma è giusto che si sappia anche che, insomma, questa fabbrica è davvero all'avanguardia sotto ogni punto di vista, no? E non è pubblicità, questa è la realtà, insomma.
0: Bene, molto importante. Silvia è sempre molto attenta a quelli che sono i temi ambientali, sugli animali e quant'altro, quindi se vi piacciono questi temi non perdetevi Silvia Beltrami, assolutissimamente.
1: Ciao.
0: Ciao Silvia, grazie per questa breaking news, buon pomeriggio e buon lavoro. Intanto restiamo sempre qui incollati con le vostre orecchie su Radio Verona, perché adesso arriva Pietro 13. Qui piangono tutti, beh, speriamo di no, ma noi vogliamo sorridere sempre alla vita.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà. Delizioso speck. Salami e tanti altri salumi. Prodotti secondo le antiche ricette di famiglia. E arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

insomma, è un rock and roll anche questa storia dell'euro, perché comunque vedo dei vostri messaggi che di nostalgici della lira ce ne sono parecchie. Allora, oggi infatti mi è cascato l'occhio su questo titolo che sembra un salto nel tempo, uno di quei viaggi stile ritorno al futuro, no? Ritornerà la lira? Cosa accadrebbe l'economia italiana con l'addio all'euro? Adesso, al di là ovviamente di quelle che sono le opinioni, i dibattiti che ognuno di noi può avere, l'articolo fa, diciamo, un'analisi puramente tecnica ed economica che è molto affascinante in fondo da esplorare. È una specie di esperimento mentale, ecco. Cosa succederebbe quindi a livello pratico se domani ci svegliassimo e dovessimo stampare di nuovo i vecchi biglietti da 10.000 lire, 100.000 lire? Ve li ricordate? Io no, c'è zero proprio. Vabbè, comunque, gli esperti spiegano che le conseguenze toccherebbero subito due tasti che conosciamo bene. Uno, il valore della nuova moneta e i prezzi che poi andrebbero a spingere su quelli che sono i negozi, no? Le compravendite, gli acquisti, eccetera, eccetera. E da un lato una nuova lira tutta nostra tenderebbe a valere un po' meno rispetto alle altre valute forti. Questo dal punto di vista macroeconomico. In effetti bisogna dire che ha anche un doppio risvolto, perché da una parte rende i nostri prodotti artigianali, industriali o agroalimentari molto competitivi e attraenti all'estero, perché gli stranieri appunto pagherebbero meno, no? Gli costerebbe molto meno comprarli, ma dall'altra parte però tutto ciò che noi importiamo da fuori, dalle materie prime alle tecnologie eccetera eccetera, finirebbe per costarci veramente una follia, tantissimo, veramente tanto, già che la roba costa un bel po', insomma, e quindi bisogna fare i conti anche con questa problematica. E poi comunque c'è l'effetto nostalgia: chi ha vissuto l'epoca della lira si ricorda bene la sensazione di andare in giro con i milioni in tasca, mentre i più giovani probabilmente non saprebbero nemmeno da che parte iniziare a fare i calcoli con tre zeri in più sui cartellini dei prezzi. Insomma, diciamo, un viaggio ipotetico tra queste dinamiche economiche complesse e anche un pizzico, come no, come dicono i romagnoli, di amarcord. Comunque è bello. Io mi ricordo quando la benzina costava 100 lire, me lo raccontava mia mamma. Lì non si tornerà mai più, nemmeno se tornasse la lira. Però torna Lana Del Rey qui su Radio Verona con First Light.

0: Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita a Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco quando ha perso il controllo della moto ed è caduto. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è per questo che il regime egiziano non ha voluto indagare, ha scelto di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma nella requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, imputati 4007 egiziani. Il presidente russo Putin e quello bielorusso Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che a suo parere vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Europa nella morsa dell'AFA, troppo caldo anche per la Tour Eiffel. Lo storico simbolo di Parigi ha chiuso a causa delle temperature molto elevate che incombono sulla capitale da alcuni giorni. L'anticipo della chiusura, che avviene normalmente un quarto d'ora prima dell'una di notte, è stata annunciata dalla società che gestisce la torre. Il tennis dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set. Fuori anche Jasmine Paolini. Alle 17 scenderà in campo Bellucci contro il francese Humbert, testa di serie numero 6 del tabellone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Strada facendo.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Change. Ma è proprio una canzone di quelle da Ola, da abbraccio collettivo, da volemo se tutti bene, oppure andiamo a una festa, perché dal 25 giugno al 5 luglio a Verona, in via Villa 25A Quinzano, zona Piscine Santini, prende vita la quinta edizione del Festival Para Todos, un festival completamente indipendente, totalmente autogestito e autofinanziato. È praticamente un laboratorio aperto di pratiche, linguaggi e resistenze, come dicono appunto gli organizzatori, sempre in direzione ostinata e contraria rispetto al contesto culturale e politico che ci circonda. Quindi saranno 11 giorni di incontri, di musica, teatro, dibattiti, azioni collettive per immaginare e praticare altri mondi possibili, che appunto così dicono gli organizzatori: transfemministi, antirazzisti, solidali, e 11 notti come quella che il 27 giugno chiuderà il Tumulto Prime 2026 con una festa che sarà appunto una gioia, assicurano gli organizzatori, condivisa. Bene, allora anche questo da segnare sul calendario per quanto riguarda tutti gli eventi targati Verona, ma adesso spazio alla musica con Afrojack e James Arthur con Lose You.

0: non è, perché l'innamoramento, la pazzia, la passione portano poi al tradimento. E la monogamia invece è una pratica molto diffusa tra gli uccelli, e le cince vengono tra l'altro spesso citate proprio come esempio virtuoso di matrimoni pennuti che possono durare anche tutta la vita. Eppure neanche la loro fedeltà regge di fronte al fascino di un bel cervello. Infatti uno studio pubblicato su una rivista scientifica dimostra che alcune cince non si fanno problemi a tradire il partner di una vita se trovano un maschio più intelligente. Ecco, avete capito, proprio più intelligente. Quindi gli uccelli protagonisti di questo studio, che sono le cince delle montagne rocciose, che proprio vivono lungo tutta l'omonima catena montuosa, delle quali anche tra l'altro sono proprio gli uccelli simbolo, e pensate che hanno descritto il loro canto come qualcosa di particolare, molto simile a un umano che pronuncia la parola cheeseburger. Ecco, provate a immaginare questi che cantano cheeseburger, cheeseburger. Insomma, comunque questo canto è una delle caratteristiche che una femmina valuta quando deve scegliere un maschio. Però la cosa più importante per le femmine è la cognizione spaziale, e quindi se un maschio è più intelligente perché fa delle cose, insomma, a loro parere più intelligenti, c'è qualche scappatella. E infatti dicono che nel 70% dei nidi è presente almeno un uovo frutto di una scappatella. Ecco, vedi, anche gli uccelli, che erano simbolo di monogamia, mi raccontavano anche quando ero piccola, vedi, i passerotti stanno insieme tutta la vita. E sapete chi me lo ha raccontato? Il mio ex fidanzato, quello che poi mi ha mollato per un'altra. Ecco, diciamocela tutta, ecco.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
4: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
4: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona. Allora, se siete degli assidui frequentatori delle montagne o vi piace fare passeggiate, escursioni, sicuramente saprete che esiste una bellissima abitudine, cioè salutare tutti gli altri escursionisti che si incontrano sul proprio cammino, un po' come succede anche tra i ciclisti, i motociclisti, che sia un ciao, un buongiorno, hi, hello, se incontrate dei turisti stranieri, viene estremamente naturale salutare chi passeggia tra i boschi o in alta quota, magari tirando su un funghetto tra l'allà, ecco, anche se non ci si conosce e probabilmente magari sono anche persone che non incontreremo mai più nel resto della vita. La montagna è proprio in questo senso, devo dire che è un luogo molto molto speciale, non soltanto per quello che offre, cioè proprio tranquillità, pace, ma è anche proprio, a differenza di quanto avviene spesso in città ma anche al mare o in altri luoghi, qui non si fa affatto fatica ad augurare una buona giornata o a dire semplicemente un ciao con un sorriso a chi sta camminando, soprattutto in salita ma anche in discesa, in piano, insomma non fa nessuna differenza, è proprio un modo di socializzare molto bello, una pratica che dovrebbe un po' esistere in città, ma è impossibile, se no dovremmo salutare 8 miliardi di persone, adesso ci si incontra un po' più raramente. Comunque lungo i sentieri siamo tutti uguali e ci sentiamo parte di una scelta comune, cioè quella di entrare in contatto con la natura e di farlo in maniera slow, senza macchine ma solo con l'aiuto dei nostri piedi e delle nostre gambe. A volte per i sentieri si incontrano anche persone in bicicletta e mi raccomando, anche lì saluto è d'obbligo, anzi è un piacere anche in questi casi. Comunque se vado per strada, anche se non sono in montagna, e mi salutate, mi fate felice come io adesso saluto voi, perché è arrivato il momento di lasciare lo spazio a Matteo Sambucaro. Ma prima di tutto c'è il notiziario locale con Luca Del Ponte. Mi raccomando, state con noi su Radio Verona. Io vi do appuntamento domani alle ore 14, sempre qui, stessa rete, stesso posto e stessa Desi. D'accordo?
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%, prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Verona entra nell'allerta rossa per l'ondata di calore che sta interessando il paese. Il Ministero della Salute segnala temperature con effetti potenzialmente pericolosi per tutta la popolazione, non solo per anziani e persone fragili. Intanto

0: Il governo ha approvato un decreto che consente alle aziende di ricorrere alla cassa integrazione per sospendere o ridurre il lavoro nelle ore più critiche. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 23 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente questa mattina a Castagnaro in via Borgonovo, vicino allo ex Stargate. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito il centauro trasportato in codice rosso con l'elicottero del SUEM all'ospedale di Borgo Trento. Illesi invece il conducente e il passeggero dell'auto. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Dopo Fratelli d'Italia, anche la Lega boccia la riconferma del CDA di Amia. In una nota, il consigliere comunale Nicolò Zavarise chiede una profonda riorganizzazione dell'azienda, critica il sistema di raccolta rifiuti e sostiene che i veronesi continuino a chiedere una città più pulita e servizi più efficienti. Presidio del SUNIA CGIL questa mattina in Piazza dei Signori a Verona per riportare al centro il tema dell'emergenza casa. Una delegazione ha incontrato il prefetto criticando il piano casa del governo, giudicato insufficiente, e la vendita degli alloggi pubblici. Tra le proposte del sindacato anche misure per rimettere sul mercato gli appartamenti lasciati sfitti. Disagi in vista per chi viaggia in treno sulla linea Verona-Venezia per lavori di potenziamento infrastrutturale. La circolazione sarà sospesa tra Verona Porta Nuova e Vicenza dalle 13.30 di sabato 27 giugno alle 5.30 di lunedì 29 e nelle notti del 5, 6 e 7, 8 luglio. Previsti autobus sostitutivi per i regionali e variazioni, cancellazioni e ritardi anche per Frecce Rosse ed Eurocity. Maxi esercitazione di protezione civile tra sabato sera e domenica nella Galleria Madonna dei Berici sull'autostrada A4 Brescia-Padova. Simulato un incidente con incendio all'interno del tunnel con il coinvolgimento di vigili del fuoco, polizia stradale, SUEM 118, carabinieri e protezione civile per verificare l'efficacia del piano di gestione delle emergenze. Un centinaio di ricercatori da tutto il mondo sono riuniti alla Gran Guardia fino a giovedì per fare il punto sui risultati e le prospettive nella lotta contro il cancro. Sentiamo il professor Aldo Scarpa, direttore di ARCnet, coordinatore scientifico del convegno.
2: Quello che è cambiato è che conosciamo tanti genomi, abbiamo sequenziato tanti genomi, li conosciamo. La fase in cui siamo oggi, che è quella che abbiamo denominato ARGO, cioè accelerare la ricerca genomica in oncologia, è di mettere insieme non soltanto più il sequenziamento del genoma, ma tutte le informazioni cliniche di terapia e di risposta alla terapia. Abbiamo già raccolto numerosi campioni e ci siamo posti l'obiettivo di raccogliere almeno 100.000 diversi pazienti seguiti in giro per il mondo, in modo da mirare ulteriormente e di riuscire a capire quali bersagli possiamo colpire e come questo può essere più funzionante a livello di un paziente, mettendo insieme le informazioni che riusciamo ad avere.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io.

Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
9: Ricevuto, seguitele.
10: Radio Verona, via libera.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi, in Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. E tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. L'OMS dice ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria. Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane. 17 il giorno successivo. Morte Francesco Imprezzabile. La procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita all'agente di polizia locale che inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne si è fermato a 1491,7 euro, meno 34%. La differenza sfiora il 45% per pensioni di vecchiaia nei dipendenti privati. In totale, nel 2025, 15.435.694 di pensionati, uomini il 48,1%, donne il 51,9%. Il tennis, Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro viene eliminato dal Britannico Hussey. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca maxi space, terzo cesto space clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Un trentenne è morto dopo essere precipitato con il parapendio a Malcesine. L'incidente è avvenuto subito dopo il decollo dall'area sul Monte Baldo. Il pilota non è più riuscito a governare il parapendio schiantandosi al suolo. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del SUEM 118, l'uomo era già in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino e trasportato in elicottero all'ospedale di Malcesine. La dinamica dell'incidente in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 23 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. In 7-8 contro 1, un'altra rissa sulla passeggiata al lago del Lido Cappuccini a Peschiera. È accaduto domenica pomeriggio quando la spiaggia era affollata. Il ragazzo ha aggredito un africano, ha detto che il gruppo ce l'aveva con il suo costume, una vicenda che non ha nulla a che fare con gli episodi di Maranza. I carabinieri stanno indagando per dare un volto e un nome agli aggressori, allontanati da una donna che ha anche prestato soccorso al ragazzo. L'episodio, ripreso dai telefonini e messo sui social, è diventato in breve virale. L'emergenza a casa del caro affitti al piano varato dal governo è stata il centro della protesta di questa mattina dei Sunia, il sindacato degli inquilini che ha manifestato in Piazza dei Signori. Nel servizio di Giovanni Salvatori, Lorisa Vaccari, segretaria Sunia Verona.
4: Bandiere in piazza, delegati in prefettura a parlare dell'emergenza a casa. Come in tutti i capoluoghi del Veneto, anche il Sunia Verona, il sindacato degli inquilini della CGIL, ha manifestato contro il piano casa del governo e la situazione degli alloggi, che resta una delle vere emergenze del territorio. Il quadro è chiaro e impietoso, denuncia il Sunia. Gli affitti ai prezzi di mercato sono inaccessibili a molti dei salari attuali. Il patrimonio privato sfitto è enorme e di fatto blocca il mercato, mentre la misura del governo stanzia fondi in grado di ristrutturare solo il 30% di quelli pubblici oggi inutilizzabili. C'è poi una tendenza sottolineata dal sindacato. Il decreto prevede la vendita degli alloggi di edilizia pubblica, ma il ricavato servirà a ripianare il bilancio degli enti gestori e non ad acquistarne o ristrutturarne altri. Le ricadute riguardano non solo i ceti più fragili.
5: Sappiamo che ci sono in graduatoria da anni circa 2.000-2.400 famiglie che non avranno mai una risposta, perché attualmente ci sono 1.000 alloggi sfitti per i quali non ci sono sufficienti risorse per ristrutturazione.
4: Tra le proposte, il Sunia individua il coinvolgimento delle parti sociali, progetti strutturati di lunga durata e finanziamenti per costruire nuovi alloggi e mettere in utilizzo quelli esistenti, e un piano per l'enorme patrimonio privato sfitto.
3: Venerdì 26 giugno debutta il terzo titolo del Festival Lirico 26. Torna in scena il futuristico Nabucco di Stefano Poda, che aprì la stagione 2025. Lo sentiamo nel servizio di Valentina Burati.
6: Scenografie cinematografiche e grandiosi effetti speciali. Nel Nabucco di Stefano Poda ogni dettaglio è curato con attenzione maniacale dallo stesso regista, autore anche della Ida di Cristallo, che firma pure scene e costumi. Il dramma corale per eccellenza, capolavoro giovanile di Giuseppe Verdi, torna in scena un anno dopo il debutto per 10 serate.
7: È una sensazione stranissima, è come che questi due lavori non solo non appartenessero più a me, all'equipe, ma fanno proprio parte di questi sassi. il pubblico l'ha accolti ed è un pubblico vasto.
6: Sul palco la sera della prima con l'orchestra diretta da Michele Spotti, sul podio anche per La Traviata che ha aperto il festival, grandi voci internazionali: Amartuf Shinek Bat, Maria José Siri, Gaetano Salas, Roberto Tagliavini e Annalisa Stroppa.
3: Ed è tutto, una buona serata.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Le previsioni per domani, mercoledì 24 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima ancora fino a 36 gradi, minima 25, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona.

0: voglia di cambiare cucina? Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
4: Oh, Verona!

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui
7: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Così gli investigatori delle Nazioni Unite. La rappresentanza diplomatica di Israele all'ONU di Ginevra respinge le accuse e dice: il rapporto è una propaganda oltraggiosa e diffamatoria. L'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo. Il presidente americano Trump torna sui controlli a Yemen, nei siti iraniani, dopo le parole del vice Vance e le precisazioni di Teheran. Trump parla di onestà nucleare. Wimbledon 2026, dopo il primo turno maschile di ieri, avvia il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1 2-6-6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3 3-6-6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini 7-6 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Un trentenne è morto dopo essere precipitato con il parapendio a Malcesine. L'incidente è avvenuto subito dopo il decollo dall'area sul Monte Baldo. Il pilota non è più riuscito a governare il parapendio schiantandosi al suolo. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del SUEM 118, l'uomo era già in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino e trasportato in elicottero all'ospedale di Malcesine. La dinamica dell'incidente in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 23 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. Dunque la cronaca in apertura con un altro grave incidente con il parapendio costato la vita nel pomeriggio ad un trentenne. Il servizio di Mario Puliero.
4: La tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla zona di decollo del parapendio a Malcesine, una delle aree di volo libero più frequentate d'Italia, tanto più in queste giornate di cielo sereno con la possibilità di volare con la vista sul lago di Garda. Un giovane di 30 anni, italiano, è precipitato poco dopo le operazioni di inizio decollo, riportando traumi gravissimi. Sul posto è intervenuto l'elicottero di soccorso affiancato dai tecnici del soccorso alpino e dai carabinieri. L'arrivo dei soccorritori è stato immediato, ma sono risultati vani tutti i tentativi di rianimare il giovane. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiaco conseguente ai gravi traumi riportati nell'impatto. Sono state avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali cause che possono aver contribuito alla caduta. Giugno si conferma purtroppo un mese tragico. Ad inizio del mese a perdere la vita era stato un turista tedesco di 48 anni, decollato con il parapendio sempre dal Monte Baldo sopra Malcesine e precipitato per una ventina di metri. Un altro incidente il 13 giugno, sempre sul Baldo, un 47enne bresciano è precipitato poco dopo il decollo, riportando un trauma alla spalla e al torace.
3: Cadono le speranze per i genitori di Lucia Raso, la 36enne veronese che ha perso la vita nel novembre 2020 in Baviera, dove era andata a trovare il fidanzato. Il GIP oggi ha disposto l'archiviazione del caso, come aveva chiesto per la seconda volta il PM Silvia Beltrami.
5: Oltre due mesi di attesa, di speranza da parte dei genitori di Lucia, spezzata nel tardo pomeriggio di oggi, il GIP Carola Musio ha disposto l'archiviazione del caso, come chiesto dal PM. Le motivazioni si conosceranno più avanti, evidentemente però il GIP non ha dubbi sul fatto che nulla c'entri con la caduta mortale da questa finestra il fidanzato di Lucia, Christian Treu, che era l'unico indagato. Lucia era andato a trovarlo nell'appartamento che lui divideva con altri giovani, i quali avevano riferito anche di un litigio pochi minuti prima della caduta della ragazza. I genitori della vittima si erano opposti per la seconda volta alla richiesta di archiviazione da parte del PM, auspicando l'apertura di un processo per fare piena luce sui fatti. Ma se la prima volta il GIP aveva ordinato altre indagini, in particolare una perizia sui telefoni di Treu e della Raso per verificare i messaggi, l'acquisizione del materiale raccolto dalla polizia tedesca, l'audizione dei coinquilini e del fratello dell'indagato in merito seguito a quanto egli gli riferì, l'acquisizione delle intercettazioni, dei dialoghi tra Christian e il padre nella sala d'attesa del comando provinciale dei carabinieri, ora non più. E così non ci sarà nessun processo. Il GIP si è basato molto sull'analisi della caduta di Lucia, non attribuendola evidentemente a una spinta da parte di una seconda persona. Dunque, dal punto di vista procedurale, non si può fare più niente, ma il legale della famiglia, Enrico Bastianello, vuole lo stesso parlare con i suoi consulenti. I genitori di Lucia non si danno comunque pace.
3: L'emergenza a casa, dal caro affitti al piano varato dal governo, è stata il centro della protesta di questa mattina dei Sunia, sindacato degli inquilini, che ha manifestato in Piazza dei Signori. Nel servizio di Giovanni Salvatori, Lorisa Vaccari, segretaria Sunia Verona.
6: Bandiere in piazza, delegati in prefettura a parlare dell'emergenza casa. Come in tutti i capoluoghi del Veneto, anche il Sunia Verona, il sindacato degli inquilini della CGIL, ha manifestato contro il piano casa del governo e la situazione degli alloggi, che resta una delle vere emergenze del territorio. Il quadro è chiaro e impietoso, denuncia il Sunia. Gli affitti ai prezzi di mercato sono inaccessibili a molti dei salari attuali. Il patrimonio privato sfitto è enorme e di fatto blocca il mercato, mentre la misura del governo stanzia fondi in grado di ristrutturare solo il 30% di quelli pubblici oggi inutilizzabili. C'è poi una tendenza sottolineata dal sindacato. Il decreto prevede la vendita degli alloggi di edilizia pubblica, ma il ricavato servirà a ripianare il bilancio degli enti gestori e non ad acquistarne o ristrutturarne altri. Le ricadute riguardano non solo i ceti più fragili.
7: Sappiamo che ci sono in graduatoria da anni circa 2.000-2.400 famiglie che non avranno mai una risposta, perché attualmente ci sono 1.000 alloggi sfitti per i quali non ci sono sufficienti risorse per ristrutturazione.
6: Tra le proposte, il Sunia individua il coinvolgimento delle parti sociali, progetti strutturati di lunga durata e finanziamenti per costruire nuovi alloggi e mettere in utilizzo quelli esistenti, e un piano per l'enorme patrimonio privato sfitto.
3: Una nuova ciclabile si affaccia all'orizzonte. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per il primo lotto dell'itinerario tra via Marotto a San Michele e Castelvecchio, anch'esso previsto dal PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. Un intervento da oltre 1.100.000 euro, mirato a migliorare i collegamenti tra il quartiere e il centro storico. L'inizio dei lavori è previsto per l'anno prossimo. Momenti di apprensione oggi pomeriggio all'interno di un'azienda di San Giovanni Lupatoto, dove un uomo di 49 anni è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava sul posto di lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme e avviato le prime manovre di soccorso, utilizzando anche il defibrillatore disponibile in azienda. L'intervento tempestivo si è rivelato fondamentale per riuscire a rianimare il lavoratore in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Dopo essere stato stabilizzato, il 49enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Ed è tutto, una buona serata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro, zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona. Radio Verona. Meteo.
13: Le previsioni per domani, mercoledì 24 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima ancora fino a 36 gradi, minima 25. Venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
1: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera dalla terrazza delle Due Torri. Siamo martedì, siamo con Andrea D'Amico. Ciao Andrea, buonasera.
15: Insomma, ciao Alessandro, buonasera a tutti.
14: Ospite quasi fisso, insomma, non è passato anno che tu non fossi qui, ci fa ovviamente piacere.
15: Annuale,
14: settimana scorsa eri a Venezia, sì. Quindi non posso venire, sono a Venezia. Ne approfittano, Venezia sta facendo, vuole fare grandi cose, un po'. Non dico tuo feudo, però Zanetti, Vanoli, hai rapporti particolari con Venezia?
15: Adesso hanno da poco cambiato anche la proprietà, è arrivato un mio carissimo amico da più di 10 anni che si chiama Tim Lewicki, ha messo Francesca Bodi, sua figlia, come presidente, e lui devo dire che è uno dei manager sportivi più illuminati nel settore, è quello che ha portato Beckham nella MLS a Los Angeles, con cui ha vinto il titolo, e poi ha costruito la nuova Lega Americana, portando poi Beckham a prendere la franchigia, una percentuale importante della franchigia di Miami.
14: Fatto Venezia credo sia molto ambizioso, no? Non fa nulla per nasconderlo.
15: Ha vinto con merito il campionato di Serie B, aveva una squadra forte. Filippo Antonelli sta facendo un ottimo lavoro, l'ha fatto sia nell'anno di Vanoli con la promozione, e poi dopo con questa nuova promozione, insomma, sappiamo che è difficile sempre confermarsi, però lì hanno un progetto importante,
14: lo stadio stesso,
15: anche
14: no?
15: Complice il Bosco dello Sport, dove l'arena del basket è quasi terminata, e invece lo stadio ci sarà bisogno ancora di un annetto, però comunque verrà fuori un'arena importante, polifunzionale, vicino all'aeroporto, e tra l'altro ci lavora un'azienda anche veronese, perché le coperture di entrambi gli stadi li ha fatti la River Clark, che è una nostra eccellenza, ed è bello ricordare anche quando ci sono delle aziende veronesi che vanno a fare dei progetti importanti non solo in Italia ma in giro per il mondo.
14: Diciamo, prima è cambiato il mondo, no? Per andare in onda, mi viene da dire, no? Adesso non dico che basti un attimo per così creare un grande progetto. Com'è cambiato il mondo, Andrea? Tu che il mondo lo giri, tu che insomma sei uno dei primi che, no, che hai sempre anticipato i tempi, no? Le frontiere,
15: guarda,
14: tutto il resto.
15: Se penso come era 37 anni fa, è veramente cambiato moltissimo. Ma d'altra parte basterebbe pensare anche come è cambiato il XX secolo, dagli anni 50 agli anni 90. Cioè proprio è cambiato radicalmente. Questo cambiamento sarà ancora più, è stato più veloce, ma non ci rendiamo conto ancora dello sviluppo tecnologico e di come cambierà da qua in avanti. E penso che, parlando con specialisti del settore, soprattutto tecnologico, ci dovremo abituare sempre più a delle professioni che scompaiono, che ne nascono delle nuove, e quindi è in arrivo veramente uno tsunami che cambierà il nostro modo di vivere, di rapportarci, di comunicare, e quindi conseguentemente anche di lavorare.
14: Capiterà anche nel calcio, al di là del giocatore che farà il giocatore e l'allenatore che farà l'allenatore, no? Ovvio. Però,
15: sì, sì, anche nel calcio, anche nel modo di veicolare e comunicare quelle che sono le prestazioni, quelle che sono le immagini, insomma, che ormai sono diventate la linfa per mantenere questa azienda. I diritti televisivi, i diritti internet sono veramente quelli che tengono in piedi tutto il sistema, ma anche qui secondo me ci sono degli sviluppi che cambieranno un po' tutto il mondo anche di fruire lo spettacolo stesso.
14: 335 60 11 610, i vostri sms, ha già il numero, ce l'ha da tanto. Evidentemente Marco dice, per esempio, per Andrea, non potevi consigliare ai tuoi amici del Venezia di prendere il Verona? Questa è la domanda.
15: Ma devo dire che
14: ci hai provato, no? Scherzo.
15: Verona è una piazza altrettanto appetibile, una bellissima città, uno stadio da fare, insomma. A volte mi ricordo quando parlavo con alcuni presidenti stranieri che hanno poi investito in Italia, e perché si domandava alla gente come mai, quale fosse il motivo. Beh, il motivo è facilmente intuibile, perché comunque siamo il paese più bello al mondo come storia, come cultura, come bellezze d'arte, non solo, come cibo, e soprattutto abbiamo tanto da costruire, perché abbiamo degli stadi che sono primitivi, e quindi chi viene ha la possibilità di vivere l'Italia, vivere questa rinascita, costruire degli stadi creando valore, creando magari degli hotel, dei centri commerciali, e costruire anche su quello che è un'azienda importante come quella del calcio, che è una delle prime 5 aziende in Italia sicuramente, ma ormai anche nel mondo. Hai visto anche questa esplosione dei mondiali e tutto, sempre più importante a livello sociale, politico, economico.
14: Matteo dice che il Venezia sia il nuovo Como.
15: Loro vorrebbero costruire un progetto analogo. Sai, tutto dipende.
14: Sì, poi ce lo dico per preoccupazione, anche... perché poi se si radica in Serie A il Venezia, il Como non lo tocchi più. Quanto sarà più sottile, no?
15: No, sicuramente, come posso dirti, dipende anche dai mezzi economici e dalla voglia di investire, perché se ti ricordi lo scorso campionato il Como era in una situazione pericolante, e a gennaio hanno investito quasi 100 milioni di euro comprando giocatori di prospettiva, ma anche molto importanti, che potessero comunque incidere sul campionato e salvarli. L'hanno fatto, quest'anno hanno consolidato e sono arrivati addirittura in Champions League. Ora, è chiaro che questo è un momento di passaggio, perché se poi tutte le squadre crescono, è chiaro che poi con il sistema attuale qualcuna deve retrocedere. E allora lì si apre il problema, perché retrocedere vuol dire andare in un sistema di riferimento non più omogeneo. Quindi delle due l'una: o se vuoi tenere questo sistema romantico di promozioni e retrocessioni, devi dare più soldi alla Serie B, più dignità anche alle squadre piccole per livellare il campionato e renderlo più equilibrato rispetto alle grandi potenze del calcio, e quindi dividere gli introiti del calcio in maniera inversamente proporzionale alla grandezza, oppure devi cambiare il sistema, come dico da tempo, dare sicurezza all'investimento, non so, battezzare in Italia 40 città che possano fare il calcio professionistico, 40 franchigie, due gironi da 20, si gioca solo a vincere e non c'è osmosi con i campionati sottostanti, che continueranno a fare i loro campionati, ma ormai i sistemi sono diventati non più omogenei, c'è troppa differenza, e quindi se tu vai giù è come se la Ferrari, perché non vince il mondiale piloti, e andasse in Formula 2, a quel punto lì fallirebbe.
14: Rispondi ad Angelo: belli, bravi, buoni, ma ci tocca Presidio, che non è esattamente la proprietà, no, più solida di questo mondo. Spiegazione: tanto a dire, perché Venezia, perché lì perché noi, perché la precedente base non era esattamente così solida, Setti aveva bisogno di vendere e quindi c'è stata la necessità, per certi versi senza troppa scrematura, tra potenziali acquirenti.
15: Ma guarda, non lo so, nel senso, sarebbe chiedere per serietà a Presidio qual è la sua mission, perché hanno voluto comprare il Verona e investire nel Verona, loro lo devono spiegare. Quello che ti posso dire io in maniera generica ma assolutamente concreta, penso che già da molto tempo la Lega Calcio avrebbe dovuto mettere delle patenti per entrare nel club della Serie A e della Serie B. Cioè, per entrare e prendere la proprietà di un club e per non avere poi i quesiti o mal di pancia successivi, devi dare delle garanzie importanti, come succede ad esempio in Inghilterra. Devi, perché quando tu poi metti in crisi una squadra, non metti in crisi solo quella squadra lì, ma metti in crisi tutto il sistema. Quando è fallito il Parma di Ghirardi durante il campionato di Serie A, non ha messo in crisi solo i creditori del Parma e i tifosi del Parma, ma metti in crisi un sistema che poi va a vendere i diritti televisivi come unicum, e quindi se il tuo campionato perde di credibilità, perdi anche forza nella negoziazione dei diritti televisivi. Quindi bisogna far entrare chi può effettivamente comprare una squadra. Questo naturalmente dipende dalle regole che deve darsi la Lega e la Federcalcio.
14: Michele dice: il contratto di 2+1 di Baroni, Baroni ha firmato 2 anni di contratto con l'opzione per il terzo, vuol dire che il Verona si è dato 2 anni di tempo per salire in Serie A. Può permettersi, ti chiede questo amico, il Verona di aspettare 2 anni prima di tornare in Serie A?
15: Ma guarda, allora, di solito no, nessuno può permettersi di tenere la stessa rosa e di stare 2 anni in Serie B. E dipende da quel che sarà la politica di mercato del Verona, perché il Verona già l'anno scorso ha dimostrato di avere una squadra che giocava un calcio ottimo, faceva divertire gli spettatori, purtroppo finalizzava poco, costruiva molto e finalizzava poco. Avesse avuto un attaccante alla Zapata o alla Pellegrino o anche solo alla Vardi, probabilmente saremmo qui a parlare di un altro anno del Verona in Serie A. E purtroppo giocare bene, il risultato è comunque sempre il termometro di ogni campionato, no? Quindi puoi giocare bene, ma se non porti a casa il risultato è come se avessi giocato male. Ora dipende da quanti di questi giocatori rimarranno, perché se ci fosse la volontà di tenere i giocatori più importanti, secondo me si viene su subito. E se invece viceversa si fa un mercato, bisogna scommettere su quelli che verranno, e dipende anche dal budget che ha dato la proprietà e dagli obiettivi che ha dato la proprietà.
14: Ci fermiamo un attimo per la fascia, naturalmente sempre con Andrea D'Amico, fra poco di nuovo in diretta, di nuovo dal Due Torri Hotel. Fondi stranieri non gradiscono Fama, tifosi Ella, insomma ne parliamo fra poco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
16: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano. Ai giardini pubblici di Via Mara, dal 20 al 28 giugno, si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
17: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
16: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
18: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
20: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
0: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate teatrale veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
21: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
22: E quale sarebbe la solita merenda?
23: La forma gialla di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
21: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
24: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
25: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Di nuovo qui dal Due Torri con Andrea D'Amico. Andrea, come sta Zanetti, ti chiede questo amico, come l'ha presa? Ha rifiutato un po' di società in B, no? Pisa, Modena.
15: Ma sta bene, devo dire che lui è sempre molto positivo, equilibrato, maturo, cioè un allenatore che ha dimostrato di essere forte anche nei momenti difficili. E quest'anno è stato un anno, secondo me, molto particolare, perché, come ho detto prima, bastava avere un finalizzatore e sicuramente saremmo qui a parlare di altre cose. Ma è stato così in tempo di mondiali, anche nel mondiale dell'82, quando siamo arrivati in Spagna con mille polemiche e mille fischi, e se non avessimo avuto magari Paolo Rossi che faceva il capocannoniere, magari invece dell'alloro ci avrebbero tirato le arance al ritorno. Quindi però sai, il calcio è uno sport episodico, fai 40 azioni e fai due gol e il risultato ti dà torto, è come se avessi fatto tutto sbagliato. Però la squadra giocava bene, e era allenata bene, e poi c'è questa regola giusta o sbagliata, ma ormai standardizzata nel calcio, che quando non arriva il risultato si cambia l'allenatore. Secondo me Zanetti meritava di rimanere.
14: Ma è vero che non ce la faceva più, è vero che era logoro?
15: Non è vero. È stata una decisione della società. E adesso è impossibile dire come sarebbe andata. Sarebbe ovvio che io potessi dire adesso che sarebbe andato meglio, ma insomma evitiamo le stupidaggini, insomma, nel senso di dire, certo, delle cose che non gente, hanno valore sensato. Lui comunque a volte nel calcio non c'è pazienza, ecco, manca la pazienza. Ma se ti ricordi, ha rischiato di esserne vittima anche Gasperini nel suo primo anno a Bergamo, perché penso che all'inizio del campionato abbia collezionato qualcosa come 6 sconfitte di fila, e probabilmente se non avesse trovato alla 7ª partita il Crotone, vincendo quindi, e forse rischiava l'esonero e sarebbe cambiata la sua carriera.
14: Francesco ti chiede da Lussemburgo: ciao Ale, domanda per Andrea. In base alla tua esperienza, alla sua esperienza con le proprietà straniere, dove collocherebbe Presidio per quanto fatto da quando è arrivata a Verona? No, la domanda è piuttosto indirizzata, perché è chiaro che ti fa quasi dire dammi un giudizio negativo. Insomma, questo dicono i risultati, però non so se puoi andare oltre, Andrea.
15: No, ma sai, e comunque devo dire che sono stati molto bravi a vendere, nel senso, sai, se tu ti fossi salvato quest'anno, loro magari, bisognerebbe conoscere bene qual era la situazione creditoria e debitoria del Verona quando sono entrati loro, ma riuscire a vendere e ottenere il risultato sportivo, questo è l'optimum, perché se tu riesci a fare plusvalenze e mantenere la categoria, sei stato bravissimo. E purtroppo, come abbiamo detto anche prima, c'è questa alea finanziaria che si lega con l'alea sportiva, quindi i due rischi a volte non vanno d'accordo, e se tu retrocedi sembra che tu abbia fatto tutto male, insomma.
14: Domanda cosmica da parte di questo amico: visti i 5 gol di Messi, mi meraviglio con 6 mondiali. Avrei detto che piantavi
15: volevo le tende giocare al posto di Messi, però
14: per il livello potevi starci anche
15: no,
14: tu.
15: No, ma ho fatto un briefing, ho fatto un po' così un allenamento, mi hanno detto no, facciamo giocare Messi, e allora sono rimasto a Verona.
14: No, ti sei chiesto, tu eri un ragazzino, avevi 22 anni, no? 21, sì, poco più di ventenne quando Maradona debutta con il Verona in quell'anno dello scudetto, e cui nasce Maradona poi dell'86. Questo dualismo eterno, no? Ogni volta che segna Messi, meglio Maradona Messi, Messi Maradona. È possibile fare un scegliere?
15: Ma guarda, io penso che noi abbiamo, ed è giusto che abbiamo nostalgia dei numeri 10, perché i numeri 10 sono quelli, beh, intanto è la maglietta che tutti noi volevamo vestire.
14: Tu hai avuto del Piero, quindi più 10 di quello.
15: Ma è la maglietta che tutti noi da bambini volevamo indossare quando,
14: anche quelli scarsi,
15: quando giocavamo con gli amici. Ma perché? Perché il numero 10 è quello che ti accende la fantasia, è quello che c'ha l'invenzione, è quello che comunque deve essere marcato e non deve marcare. E quindi questi grandi, la storia del calcio è fatta attraverso soprattutto i numeri 10 e i numeri 9, secondo me, no? Perché comunque entrano nella fantasia, nell'immaginario collettivo, e allora tu cominci a dire il numero 10 Maradona, è stato più forte Maradona o Pelé, ma poi è arrivato Platini e poi Zico e poi tanti altri, e poi pensi al calcio totale di Cruyff e poi adesso Messi. È difficile fare paragoni, è un po' come dire era più forte Sampras o è più forte adesso Sinner. I tempi cambiano, però di sicuro quello che non cambia è la qualità del numero 10 che riesce a far sognare milioni di persone.
14: Nicola dice: quali giocatori, Andrea, possono dare qualcosa in più in Serie B? Bagui rimarrà o anche lui sarà in partenza? Quindi bisogna vedere il mercato, poi c'è questa data sensibile del 30 giugno, no? Quando poi finisce il bilancio, tu mi insegni che insomma entro il 30 giugno qualcosa, tutte fanno sempre qualcosa, sì, non necessariamente, sì. No? Il Verona, tu hai una teoria però, bisogna tenere una buona base per darsi più garanzie.
15: Bisogna vedere qual è l'obiettivo sportivo e finanziario della proprietà, perché uno può anche dire no, io vendo tutti quelli più forti perché sono sicuro che vado sul mercato e li rimpiazzo adeguatamente. Questa si chiama gestione dinamica del parco giocatori, che altro che non è che il calcio mercato.
14: Ci faremo un attimo, restiamo in tema fra poco, sempre con Andrea D'Amico, seconda parte di Fuorigioco, news nazionali, sempre sulla rosa, naturalmente su quello che può essere poi, no, il vero obiettivo del prossimo Verona.
25: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'ondata di caldo non lascia respirare l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, e poi quel denaro verrà distribuito fra gli altri partecipanti. Lo dice un'alta fonte europea vicina al dossier. I prestiti previsti dal programma SAFE per l'Italia ammontano a quasi 15 miliardi di euro. Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava. I mondiali 2026 continuano, oggi in campo altri 8 squadre, due del gruppo K e altri due del gruppo L. Dalle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocheranno Panama e Croazia, seguite poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Seconda parte di fuori gioco, sempre con Andrea D'Amico. Fabio, evidentemente, insomma, sapendo dove siamo, dice: guardandoti attorno, Andrea, c'è una trattativa che hai chiuso in un posto nascosto, segreto di Verona. Non so dove puoi guardarti, sei chiuso una trattativa a Verona, in qualche ristorante, in qualche hotel.
15: Sì.
14: Una in particolare, non lo so, ce n'è una curiosa, sfiziosa.
15: Ma
14: magari allenatore, cioè Vanoli abita qua,
15: anni,
14: Donati abita qua anche adesso, no?
15: Ma tante. Adesso così c'ho un lapsus senile.
14: Sono troppe.
15: Sai, gli antichi romani li mandavano in Parlamento quando erano senes. Qua i procuratori italiani invece quando arrivano a 60 cominciano a dimenticarsi. Ma anche perché io mi dimentico le cose che ho fatto ieri, figurati se vado indietro.
14: Meno male che le scrive.
15: Sì, appunto.
14: Meno male che ci sono i contratti. C'è un sacco di messaggi per te, dice: non credete? Un saluto a entrambi, ma Andrea D'Amico sarebbe contento se un suo sostituto andasse al Milan oggi. Riformulo, consiglierebbe a un suo sostituto di andare in questo Milan?
15: Sai, il Milan è sempre il Milan, no? Perché comunque è chiaro che se uno ha in mente il Milan di Berlusconi e lo confronta con questo di adesso, gli viene la nostalgia. Però sta di fatto che da quando hanno scritto, io non sono superstizioso, ma da quando hanno scritto alla squadra più vincente al mondo, poi sì. Dopo sono arrivati 7 anni di vacche magre, no? Come nella Bibbia,
14: ma
15: no?
14: Stanno mancando anche i vecchi dirigenti, i dirigenti di una volta, no?
15: Ma sono cambiate, cioè, secondo me l'approccio è cambiato, perché una volta,
14: ma anche il fine è cambiato,
15: il proprietario
14: forse.
15: Ma sì, perché comunque questi gruppi finanziari che entrano hanno come interesse soltanto quello dei numeri, e quindi tu vedi, ha vinto lo scudetto anche con Paolo Maldini come responsabile dell'area tecnica, e poco dopo, mi sembra l'anno dopo, non vorrei sbagliare, grazie, arrivederci, insomma, è chiaro che è tutto più spersonalizzato. Una volta con i vecchi presidenti c'era più anche identificazione nel progetto, riuscivi di più ad avere un rapporto. Adesso a volte è difficile far sentire ai giocatori la mano del padrone, no? E quindi è anche più difficile gestire lo spogliatoio da parte dell'allenatore, da parte anche

0: clienti, più merchandising. Dall'altra parte, siccome l'uomo è fatto di bisogni e di desideri che rimangono gli stessi, nel senso che abbiamo una giornata che è di 24 ore, dove 8 ore probabilmente dormiamo e altre 8 lavoriamo, e quindi, cioè, il tempo è sempre quello. Creare un moltiplicatore di eventi sempre più numeroso e crea disaffezione, troppi eventi, nessun evento, e oggi come oggi gli sportivi in generale sono bombardati, perché il tennis, che prima era come evento episodico, adesso praticamente tutte le settimane. Poi c'è la Formula 1, il MotoGP, entra nelle case ogni evento. Poi c'è il campionato italiano, i campionati internazionali, la Champions, i mondiali per club. Cioè, alla fine corri il rischio di creare disaffezione. Hai magari un appeal maggiore in certe nazioni dove, vabbè, anche complice il clima, perché se tu sei in Scozia, in Inghilterra,
1: chiudi,
0: o giochi a golf, piove quasi sempre, tutto, okay. Ma noi che abbiamo le piazze, il sole, i comuni, le bellezze artistiche, i musei, quello che si chiama la bella Italia, insomma, è difficile imbottirci sempre di... No, non ho visto il tipo di gradimento televisivo, di share, che hanno avuto finora questi mondiali. Però non lo so quanti milioni di italiani si alzano di notte per vederli, non essendoci poi l'Italia.
1: Andiamo un po' sul romantico. Andrei, 68 anni di Piero Fanna, uno dei tuoi grandi,
0: sì,
1: no? Eroi.
0: Un grande, Piero, un grande, una bravissima persona, ed è stato un giocatore che ha fatto vivere un sogno a Verona.
1: Quanto varrebbe oggi Fanna? Anche se è difficile,
0: guarda,
1: ti dirai, trasferire.
0: Se ho visto che Palestra dicono che vale dopo un anno 50 milioni, Fanna 100 milioni, dai, perché comunque quella generazione lì è stata una generazione che ha fatto vivere veramente un piccolo miracolo a Verona.
1: Si sta esagerando con le valutazioni? Oppure è il mercato che poi fa?
0: A volte sì, a volte sono anche delle operazioni infragruppo, nel senso che ci sono dei gruppi che hanno 10 squadre, magari una squadra del gruppo passa un giocatore ad un'altra squadra e quindi creano un valore interno, insomma.
1: Sogliano, salvo sorpresone, sarà Verona per i prossimi anni. Secondo Andrea potrebbe andare in una società ad alto livello? Tanti se lo sono chiesti, no? Magari ha bisogno della sua operatività, dei suoi spazi, delle sue... così, di rispettare le sue esigenze, non è esattamente in linea con un lavoro d'equipe fino in fondo. Insomma, tu ci hai lavorato a lungo con Sogliano.
0: No, ma guarda, qui io penso che come ogni giocatore deve essere funzionale per l'allenatore e così anche per il direttore sportivo, i rapporti della proprietà. Ogni proprietà sceglie il direttore sportivo che le è funzionale a seconda dell'obiettivo che vuole perseguire.
1: Altro sms è quello di Giorgio, no? Ti dice: Andrea, mi racconti la grande operazione che non hai fatto?
0: Stiamo qui fino a domani mattina, quelle che non ho fatto, vediamo. Ah, c'era un'operazione, guarda, per dirti, che è saltata per una fuga di notizie, perché quando Spalletti era allenatore dello Zenit San Pietroburgo e voleva far partire un russo e prendere dal Milan un giocatore che gestivo io, che era Ignazio Abate. Sembrava fatto quasi tutto, nonché qualcuno della sede del Milan si è incantato con qualche giornalista della Gazzetta dello Sport, che io ero entrato e stavo facendo questa operazione, e se l'ha scritta sul giornale La Gazzetta, e quindi poi mi ha chiamato Spalletti e mi ha detto: guarda, non posso più farla, perché comunque il fatto che sia uscita prima di farla mi mette in difficoltà con quello che devo uscire. Quindi a volte, vedi, sembra che noi non si voglia dare notizie ai giornalisti, ma è una regola santa che finché non hai chiuso un'operazione non è meglio non dirla.
1: Perché poi può saltare perché arriva l'altro ad accorgersi.
0: Ma anche per equilibri, perché magari l'altro giocatore magari

0: stavo uscendo sapendo comunque che magari arrivava un altro, non so, tante posizioni si irrigidiscono a volte, o magari, che ne so, l'altra squadra che stava trattando il transfer con lo Zenit in questo caso, e sapendo che lo Zenit avrebbe comprato un altro giocatore, magari ha alzato, cercava di abbassare il prezzo d'acquisto, cioè ci sono tanti motivi, però è sicuro che finché non hai chiuso è meglio non dire niente.
1: È un periodo in cui c'è più bisogno degli agenti, Andrea, oppure no?
0: Io penso che dipende sempre dal ruolo che dai alla gente, perché è un ruolo composito, è fatto di consigli, di gestione, di gestire le occasioni, di gestire anche sia le opportunità, appunto, ma anche gli imprevisti. Per cui è vero che ti può far volare una carriera, sfruttare un'opportunità, ma anche risolvere un imprevisto te la può salvare. E quindi sotto questo profilo anche un consiglio giusto o una gestione giusta di un infortunio che magari ti potrebbe troncare la carriera, avendo dei consulenti giusti ti può invece salvare. Io ricordo quando nel 98 Del Piero si ruppe i crociati a Udine e facemmo delle visite, poi lui mi chiese: se il ginocchio fosse tuo cosa faresti? E io ho detto andrei da quel momento lì dal numero uno al mondo, che era Richard Stedman,
1: Colorado, Vane, no?
0: In Colorado, e devo dire che lui poi non ha avuto più nessun problema.
1: Siete un po' sotto bersaglio anche, no? Bersagliate anche voi agenti adesso, pare che
0: da chi?
1: Prendiate troppi soldi. Questo amico dice una televisione faceva notare che per aumentare la competitività dei campionati bisognerebbe fare in modo che la Serie A, invece di dare 284 milioni di commissione ai procuratori e 22 milioni alla Serie C, dovrebbe fare l'inverso, limitando in primis queste commissioni.
0: Sai, bisogna poi andare a vedere che tipo di commissioni sono. Io sono sempre per la regolarità, quindi se c'è qualcuno, beh, ormai tanto, voglio dire, non è una, ci sono diverse trasmissioni che stanno portando a galla rapporti, diciamo così, poco
1: equivoci,
0: corretti, sì. O perlomeno che fanno pensare, e di conseguenza se ci sono delle spese così folli e non sono giustificate dalla vera operatività, è giusto che vengano sicuramente segnalate e eventualmente perseguite. Quindi,
1: Alessandro, qual è stata la tua regola, la tua grande regola nella tua vita sportiva?
0: Ma il fatto di metterci tanta passione, impegno e cercare sempre di essere corretto e credibile, perché per costruire comunque la tua credibilità ci pieghi anni e per perderla ci pieghi un secondo.
1: Ecco, Nicola dice, visto che quelli del Venezia hanno preso il Venezia, dice: non potrebbe lui prendere l'Hellas? Domanda ironica.
0: Io? No, io
1: prenderesti mai?
0: No, per prendere una società ci occorre, come ho detto prima, una patente di credibilità finanziaria, economica, oppure devi essere il frontman di un gruppo. E io in questo momento non sono né l'uno né l'altro, quindi continuo a fare il mio lavoro.
1: D'Amico, come valuta l'introduzione del cooling break pubblicitario obbligatorio ai mondiali? Già il fatto che dica pubblicitario vuol dire che è la domanda più
0: importante. Ah, guarda,
1: tutto vale ormai, no? Tutto
0: questo
1: finestra,
0: fa parte del cambiamento. Ricordo che quando sembrava quasi, come posso dire, sembrava quasi eresiaco mettere il nome dello sponsor sui calzoncini. Penso che il primo sia stato addirittura un veronese, Samsung, che ha scritto Samsung sulla maglia o sui pantaloncini forse dell'Udinese. E adesso, poi dopo, è chiaro che il sostegno che viene dagli sponsor aiuta lo sport a raggiungere il budget, quindi comunque gli sponsor, sia che siano a bordo campo, sulla maglia o nel backdrop, piuttosto che nel cooling break, fanno parte del mondo che cambia. No, è chiaro che se uno vede una partita degli anni 70, beh, è cambiata anche la diffusione dell'evento.
1: Stefania ti dice se ti aspettavi che la Fiorentina tenesse Vanoli.
0: Sinceramente sì, se lo sarebbe meritato, però so anche che poi succede che quando un direttore sportivo cambia, magari vuole continuare con un progetto suo, e quindi il fatto che Paratici conoscesse grosso già dai tempi della Juventus, probabilmente va in questa direzione, però assolutamente Vanoli ha fatto un miracolo e si meritava di rimanere alla Fiorentina.
1: Che passo è questo per San Marco? Ti chiedo come ha vissuto questi mesi, altro tuo assistito, come ha vissuto questi mesi in prima squadra, catapultato così quasi all'improvviso, e la destinazione lumezzana, quanto nulla toglie, nulla aggiunge a quello che è stato prima, è semplicemente un ripartire da dove sarebbe ripartito, magari semplicemente dopo un buon campionato di primavera, come stava facendo?
0: Guarda, Paolo è un ragazzo intelligentissimo, un bravissimo professionista, un bravissimo allenatore, ha fatto questo salto dai giovani alla prima squadra e ha dimostrato di comunque allenare una squadra in maniera ottima.
1: Potevi avere dei rischi dire di sì, oppure non potevi dire di no?
0: No, secondo me è un salto che comunque hanno fatto anche altri, perché se tu guardi Palladino l'ha fatto a Monza e poi comunque ha cominciato. Il fatto di andare adesso a Lumezzane consolida un'esperienza in un calcio dove secondo me conta molto di più la qualità personale, professionale, che non l'esperienza. Se vai a vedere anche i grandi allenatori che hanno fatto la storia, tipo Zidane con 3 Champions, prima non è che avesse allenato molte squadre, Guardiola idem, ma lo stesso è successo per Kompany al Bayern.
1: Gaetano, attenzione, secondo Andrea c'è ancora spazio e speranza per le piccole, oppure con l'esplosione dei costi le piccole sono destinate a sparire?
0: C'è speranza se invertono il criterio redistributivo dei soldi, altrimenti secondo me le piccole sono destinate a diventare grandi come il Como se vengono comprate da una proprietà grande, oppure sono destinate a fare un altro campionato quando mai ci fosse una riforma dei campionati nella direzione delle franchigie.
1: Copieresti il sistema di distribuzione dei diritti dell'Inghilterra?
0: È un mercato diverso, è uno spettacolo che viene veicolato in centinaia di paesi che parlano inglese, quindi è come dire che devi veicolare un film in madrelingua italiano con degli stadi italiani piuttosto che dei bellissimi stadi inglesi con un speech inglese. È chiaro che la diffusione non può essere anche a livello valoriale identica. Noi siamo in questo momento, stiamo ballando sul Titanic, però non mi sembra che abbia fatto una bella fine il Titanic.
1: No, la proiezione non è granché. Hai fatto già qualcosa? Qualche affare?
0: Sì, mi sto impegnando.
1: Sì, si può dire, no?
0: No.
1: Mangio giocatori, allenatori.
0: Sì, no.
1: Che sarà di Pavanati? Giocatore bravo della primavera, da Torreggiana.
0: Un grande talento della primavera, e torna dopo questa esperienza di pochi mesi.
1: Che parte per il ritiro con il Verona, no? Può essere.
0: Beh, secondo me sarebbe la scelta migliore, però sai, c'è un po' un cambiamento in atto nel settore giovanile del Verona. Forse Margiotta parte, forse arriva Calvetti con Caio Ferrarese. Insomma, penso che sia questione di giorni, bisogna aspettare un attimino. Però di sicuro, ecco, parliamo sempre dei nostri giovani italiani. Guarda, Pavanati 2006, ha 20 anni, per cui stamattina parlavo ad esempio di uno del 2003 e mi dicevano: sai, ma è ancora giovane. Allora non riesco a capire se uno ha 23 anni o 20 anni è giovane per noi, e quando vedi i mondiali giocare giovani di 17-18 anni, allora capisci che la gioventù è un'eccezione diversa per noi italiani rispetto agli stranieri, insomma.
1: Emanuelson arrivò al Milan e non giocò, disse: non capisco perché mi hanno mandato via dall'Ajax perché sono troppo vecchio, e non gioco nel Milan perché mi dicono che sono ancora troppo giovane, no? Giusto?
0: Cioè, una percezione distorta dell'età.
1: Il Verona andrà in Serie A, messaggio di Matteo, insomma è la grande domanda, anche se mancano 2 mesi al campionato, anche se è lunga.
0: Guarda, siccome sognare non costa niente, caro Matteo, sì. Andrà in Serie A.
1: Baroni è giusto, è quello che ti aspettavi. Sogliano vuole sempre lavorare con quelli che ha già, che hai già avuto sotto mano.
0: Ma penso che anche qui sia una regola, insomma, ben conosciuta nel calcio.
1: E andare sul sicuro, questa sì.
0: Andare sul sicuro nel calcio è sempre difficile. Quando dicono che progetto è, i progetti li fanno gli architetti e i geometri, nel calcio è sempre difficile farli. Chiaro che il fatto che lui sia venuto via da Torino e abbia accettato di scendere di categoria significa che lui ha voglia di far bene, quindi vedremo.
1: Troppi stranieri, Andrea, Nicola, non si potrebbe tornare a meno giocatori e più italiani in ottica
0: nazionale?
1: Sì,
0: l'ho detto. Io l'ho detto spesso, cioè secondo me bisognerebbe avere nel campionato italiano una regola che dice che almeno in ogni partita ci devono essere in campo 5 italiani più il portiere, se vogliamo andare finalmente ai mondiali dopo 16 anni, perché tutti dicono 12, ma prima dei prossimi passano ancora 4 anni. Troppi stranieri, il motivo lo sanno tutti, ma non si può dire.
1: È troppo, sono tanti però, 16 anni sono tanti. Cioè 2006 sono... tu quanti campioni del mondo hai avuto? Tu?
0: 5.
1: Zaccardo.
0: Del Piero, Iaquinta, Perrotta e Gattuso.
1: Ecco, 20 anni dopo è cambiato il mondo. Grazie Andrea.
0: Grazie a voi.
1: Grazie
0: ciao.
1: Naturalmente Andrea D'Amico. Ci salutiamo qui dal Due Tori, grazie a Matteo Sambuaro. Ultimi di cronaca, godetevi la serata come faremo noi subito dopo aver finito qui dalla terrazza del Due Tori. Grazie a tutti voi e buona serata da Alessandro Di Pietro.
2: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
5: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
4: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Un trentenne è morto dopo essere precipitato con il parapendio a Malcesine. L'incidente è avvenuto subito dopo il decollo dall'area sul Monte Baldo. Il pilota non è più riuscito a governare il parapendio schiantandosi al suolo. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del SUEM 118, l'uomo era già in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino e trasportato in elicottero all'ospedale di Malcesine. La dinamica dell'incidente in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È martedì 23 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. La cronaca in apertura con un grave incidente con il parapendio costato la vita nel pomeriggio a Malcesine a un 37enne svizzero. Fatale la caduta subito dopo il decollo. Il servizio di Mario Puliero.
6: La tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla zona di decollo del parapendio a Malcesine, una delle aree di volo libero più frequentate d'Italia, tanto più in queste giornate di cielo sereno con la possibilità di volare con la vista sul lago di Garda. Un turista svizzero di 37 anni è precipitato poco dopo le operazioni di inizio decollo, riportando traumi gravissimi. Sul posto è intervenuto l'elicottero di soccorso, affiancato dai tecnici del soccorso alpino e dai carabinieri. L'arrivo dei soccorritori è stato immediato, ma sono risultati vani tutti i tentativi di rianimare il 37enne. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiaco conseguente ai gravi traumi riportati nell'impatto. Sono state avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali cause che possano aver contribuito alla caduta. Giugno si conferma purtroppo un mese tragico. Ad inizio del mese a perdere la vita era stato un turista tedesco di 48 anni, decollato con il parapendio sempre dal Monte Baldo sopra Malcesine e precipitato per una ventina di metri a causa probabilmente di una improvvisa raffica di vento che gli ha fatto perdere il controllo del parapendio. Un altro incidente il 13 giugno, sempre sul Baldo, un 47enne bresciano è precipitato poco dopo il decollo, riportando un trauma alla spalla e al torace.
4: Cadono le speranze per i genitori di Lucia Rasola, 36enne veronese, che ha perso la vita nel novembre 2020 in Baviera, dove era andata a trovare il fidanzato. Il GIP oggi ha disposto l'archiviazione del caso, come aveva chiesto per la seconda volta il PM Silvia Beltrami.
7: Oltre due mesi di attesa, di speranza da parte dei genitori di Lucia, spezzata nel tardo pomeriggio di oggi. Il GIP Carola Musio ha disposto l'archiviazione del caso, come chiesto dal PM. Le motivazioni si conosceranno più avanti. Evidentemente però il GIP non ha dubbi sul fatto che nulla c'entri con la caduta mortale da questa finestra il fidanzato di Lucia, Christian Treu, che era l'unico indagato. Lucia era andato a trovarlo nell'appartamento che lui divideva con altri giovani, i quali avevano riferito anche di un litigio pochi minuti prima della caduta della ragazza. I genitori della vittima si erano opposti per la seconda volta alla richiesta di archiviazione da parte del PM, auspicando l'apertura di un processo per fare piena luce sui fatti. Ma se la prima volta il GIP aveva ordinato altre indagini, in particolare una perizia sui telefoni di Treu e della Raso per verificare i messaggi, l'acquisizione del materiale raccolto dalla polizia tedesca, l'audizione dei coinquilini e del fratello dell'indagato in merito seguito a quanto egli gli riferì, l'acquisizione delle intercettazioni, dei dialoghi tra Christian e il padre nella sala d'attesa del comando provinciale dei carabinieri, ora non più. E così non ci sarà nessun processo. Il GIP si è basato molto sull'analisi della caduta di Lucia, non attribuendola evidentemente a una spinta da parte di una seconda persona. Dunque, dal punto di vista procedurale, non si può fare più niente, ma il legale della famiglia, Enrico Bastianello, vuole lo stesso parlare con i suoi consulenti. I genitori di Lucia non si danno comunque pace.
4: L'emergenza a casa, dal caro affitti al piano varato dal governo, è stata al centro della protesta di questa mattina del SUNIA, il sindacato degli inquilini, che ha manifestato in Piazza dei Signori. Nel servizio di Giovanni Salvatori, Lorisa Vaccari, segretaria SUNIA Verona.
8: Bandiere in piazza, delegati in prefettura a parlare dell'emergenza casa. Come in tutti i capoluoghi del Veneto, anche il SUNIA Verona, il sindacato degli inquilini della CGIL, ha manifestato contro il piano casa del governo e la situazione degli alloggi, che resta una delle vere emergenze del territorio. Il quadro è chiaro e impietoso, denuncia il SUNIA. Gli affitti ai prezzi di mercato sono inaccessibili a molti dei salari attuali. Il patrimonio privato sfitto è enorme e di fatto blocca il mercato, mentre la misura del governo stanzia fondi in grado di ristrutturare solo il 30% di quelli pubblici oggi inutilizzabili. C'è poi una tendenza sottolineata dal sindacato. Il decreto prevede la vendita degli alloggi di edilizia pubblica, ma il ricavato servirà a ripianare il bilancio degli enti gestori e non ad acquistarne o ristrutturarne altri. Le ricadute riguardano non solo i ceti più fragili.
9: Sappiamo che ci sono in graduatoria da anni circa 2.000-2.400 famiglie che non avranno mai una risposta, perché attualmente ci sono 1.000 alloggi sfitti per i quali non ci sono sufficienti risorse per ristrutturazione.
8: Tra le proposte, il SUNIA individua il coinvolgimento delle parti sociali, progetti strutturati di lunga durata e finanziamenti per costruire nuovi alloggi e mettere in utilizzo quelli esistenti, e un piano per l'enorme patrimonio privato sfitto.
4: Una nuova ciclabile si affaccia all'orizzonte. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per il primo lotto dell'itinerario tra via Marotto a San Michele e Castelvecchio, anch'esso previsto dal PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. Un intervento da oltre 1.100.000 euro mirato a migliorare i collegamenti tra il quartiere e il centro storico. L'inizio dei lavori è previsto per l'anno prossimo. Momenti di apprensione oggi pomeriggio all'interno di un'azienda di San Giovanni Lupo a Toto, dove un uomo di 49 anni è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava sul posto di lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme e avviato le prime manovre di soccorso, utilizzando anche il defibrillatore disponibile in azienda. L'intervento tempestivo si è rivelato fondamentale per riuscire a rianimare il lavoratore in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Dopo essere stato stabilizzato, il 49enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Ed è tutto, una buona serata.
10: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 24 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima ancora fino a 36 gradi, minima 25. Venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona Flashback.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori di

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
3: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
4: Grande attesa per la partita di questa sera.
5: Siamo già qui.
6: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
5: Live dal territorio, tutto il giorno.
7: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
5: Radio Verona aumenta l'informazione.
8: Uno spettacolo come non si era mai visto.
5: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
6: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
5: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 24 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima ancora fino a 36 gradi, minima 25. Venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Radio Verona. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui
4: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
3: Radio
5: per...
3: Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: successi più romantici di sempre.
1: Radio Verona in Love.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

se non vuoi pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.